0: via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 sono le 4.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte di Brescia 7.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time
1: o'clock. Sono le 6.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff di La Radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Fest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
1: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una sbandata improvvisa, la moto ingovernabile e la violentissima caduta mentre la moto striscia sull'asfalto. Una scivolata che purtroppo ha ucciso sul colpo un ragazzo che avrebbe compiuto 23 anni alla fine dell'anno e che ieri, poco prima delle 13, stava tornando a casa dopo essere stato a pranzo dalla nonna. Daniele Gabossi, 22enne tornitore di Piancogno, ha perso la vita in via Trento, ad Arfo, sulla strada che collega la frazione di Angone a Piancogno. Purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Medici e infermieri, dopo oltre un'ora di manovre, hanno dovuto dichiarare il decesso. Tocca ai carabinieri del radiomobile di Breno, intervenuti sul posto per i rilievi, stabilire nel dettaglio cosa sia accaduto e ricostruire la precisa dinamica dell'incidente costato la vita al ragazzo. Tragedia ieri mattina a Provaglio, dove un uomo di 65 anni, Lorenzo Consoli, è stato stroncato da un malore mentre era intento a curare il verde del suo terreno nella zona collinare di Fantecolo. Stando alle prime informazioni, l'uomo stava potando degli ulivi all'interno di un terreno di sua proprietà, era in compagnia della moglie quando improvvisamente si è sentito male. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del soccorso pubblico Franciacorta. All'arrivo degli operatori, il 65enne era già in arresto cardiaco. Le condizioni sono subito parse critiche, tanto da allertare anche l'elisoccorso atterrato alle pendici della zona collinare. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso per cause naturali. I carabinieri ora procederanno con gli accertamenti. Il sole torna a baciare la fiera della caccia e la tradizione anche quest'anno è salva. Per il 79esimo anno Bussago ha emesso il suo immancabile richiamo, quello che accompagna l'attesa per l'apertura della stagione venatoria e porta al centro sportivo Corcione cacciatori, famiglie, appassionati.

0: attenti e curiosi. Animali, richiami, caramelle, stand e convivialità, tutto restituisce il volto festoso di una manifestazione, quella svoltasi tra sabato e domenica, che nonostante le difficoltà attraversate dal mondo venatorio, continua a rappresentare un appuntamento importante per il territorio. Lo sport, il calcio, primo passo falso in campionato per l'Union Brescia, che non va oltre lo 0-0 in casa del Trento. Il Brescia rischia di vincere nel finale, ma la gara col Trento resta insufficiente. La difesa regge, buon impatto di Zennaro e Spagnoli. Per il resto però la squadra fatica. Il pareggio nello scontro diretto costa la vetta della classifica all'Union, ora a meno 2 dal Cittadella, unica squadra a punteggio pieno nel girone A. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97.

0: www.filiarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama, torna a Brescia come in tutta Italia la Pigiama Run, e anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ed eccoci in diretta anche questa mattina, buongiorno, buongiorno Brescia, in diretta di lunedì, mamma mia, ricomincia una nuova settimana, si fa fatica a svegliarsi lunedì mattina, lo so, ma noi vi diamo una mano con la musica, con l'informazione, con questa voce che cerca di essere il più squillante possibile e vi facciamo affrontare la prima parte della mattinata ogni giorno su queste frequenze, dalle 7 fino alle ore 10, io, Alex Rusconi, sono con voi per tenervi compagnia, per accompagnarvi in questa fase delicatissima del giorno che inizia, insomma ci si sveglia, però si fa un po' fatica, cafferino, e si va a lavorare. E poi via, poi la giornata passa sempre, vola sempre, devo dire. Comunque questa mattina c'è qualcosa di importante da fare,

devo salutare gli studenti che tornano a scuola perché sono in tantissimi ad ascoltare questo programma durante la stagione scolastica. Poi d'estate si dimenticano di me, si dimenticano di Buongiorno Brescia perché giustamente si svegliano un po' più tardi e invece da adesso ricominciate a seguirmi. Allora un saluto davvero di cuore a tutti gli studenti che iniziano questa mattina, non sono tutti gli studenti in generale perché tanti hanno già iniziato settimana scorsa, e quindi a quelli che iniziano stamattina, elementari, medie, le materne hanno già iniziato da una vita, superiori, quindi ragazzi buona scuola, buon anno scolastico. So che è difficile ripartire perché voi fate tantissimo tempo a casa durante l'estate, quindi vi abituate, no, a poltrire, a essere in vacanza, però insomma la scuola è veramente importante, prendetela per quello che è, un luogo in cui si imparano un sacco di cose, è un luogo di crescita ma anche di amicizia perché ritrovate i vostri compagni, ritrovate i professori, quindi Buongiorno Brescia anche ai tanti studenti che tornano sui banchi questa mattina. Io intanto faccio compagnia anche a loro per poco tempo perché poi giustamente iniziano le lezioni, non è che possono ascoltare la radio, invece per quelli che hanno voglia di seguirmi sarà una mattinata molto bella, piena di cose da ricordare, di appuntamenti, e quindi vi invito a rimanere con me, tutto incorniciato naturalmente come sempre dalla musica di Radio Brescia 7, quella di ieri, di oggi, italiana e internazionale, quella che seleziona Fulvio Marini tutti i giorni per la vostra gioia e per le vostre emozioni. Poi c'è l'informazione, quella locale ad ogni ora esatta, quella nazionale parte a 8:30 e poi ad ogni mezz'ora scopriremo anche le notizie dall'Italia e dal mondo. Intanto siamo all'indomani di una partita dell'Union Brescia che non è andata benissimo, non si è andati oltre allo 0-0, quindi il primo passo falso tra virgolette dell'Union, che viene quindi superato in classifica dal Cittadella che invece è a punteggio pieno. Comunque parleremo anche di questo perché è stata una partita che ha lasciato un po' di amaro in bocca. Io l'ho seguita ieri insieme a Michele Iacobello e Alfredo Novello qua in diretta su Radio Brescia 7. L'avete seguita anche voi? Fatemelo sapere. A proposito, c'è il numero WhatsApp da utilizzare, il 334 907 9007, quello è vostro, usatelo voi e fatemi compagnia questa mattina. Magari se c'è qualche studente che voglia di scrivermi un messaggio prima di andare a scuola, lo faccia. 334 907 9007. E adesso siamo davvero pronti a partire. Buongiorno Brescia, buona mattinata, questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Prima pagina.
1: I pinguini tattici nucleari insieme a Fabri Fibra ci portano in questo momento, ovvero in quello in cui andiamo a leggere la prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Lo facciamo noi per voi, poi naturalmente vi invitiamo ad approfondire le notizie attraverso l'acquisto del giornale cartaceo in edicola, oppure la visita sul sito www.giornaledibrescia.it vi permette di A. leggere il giornale integrale digitale, quello su abbonamento, B. gratuitamente le notizie principali sono sempre aggiornate sul sito e anche sulla app del GDB, che è altrettanto gratuita. Insomma, se volete sapere tutto non è sufficiente scaricare l'app, avete il giornale di Brescia, Teletutto con l'ultima edizione del TG e anche Radio Brescia 7 da ascoltare ovunque voi siate. Io però mi concentro sul giornale cartaceo perché secondo me c'è ancora un piacere particolare ad andare in edicola e ad acquistare il giornale per poi sfogliarselo con calma. È quello che faccio anch'io ogni mattina, lo sentite tra le mie mani. Il giornale di Brescia di oggi, lunedì 14 settembre. Raddoppiati i giovani bresciani all'estero, questo è il taglio alto, più partenze che rientri, il saldo resta ancora negativo, trasferimenti soprattutto per lavoro, stipendi e opportunità. Crisi internazionale invece nella spalla di Michele Brunelli, quando gli stretti cedono, la minaccia cambia rotta. E si parte dalla crisi di Suez per arrivare alla crisi dei giorni nostri con lo stretto di Hormuz. Svezia, l'ultradestra arretra ma il risultato resta in bilico e si parla appunto delle elezioni svedesi. Ucraina, Mosca colpisce al confine con la Polonia una stazione di servizio a Iodin, appunto al confine tra la Ucraina e la Polonia, è stata colpita durante un massiccio attacco di droni. Tentarono di uccidere la sorella, adesso guardiamo al futuro. Un parroco ha accolto i due fratelli dopo il carcere. In famiglia solo botte, dicono. Cade dalla moto e si schianta, altra vittima purtroppo sulle strade, giovanissimo, e muore a 22 anni Daniele Gabossi. È successo ieri a Darfo. Borghi porta i femminicidi in un film, Ridi e ti vergogni. L'attore romano Alessandro Borghi ieri era al cinema Moretto con il regista Roberto De Paoli, si è presentato Serpenti, un film che come un biscio si svicola cercando di evitare il suo stesso argomento. Pernici riscrive nuovamente il record italiano degli 800 metri, bravo Francesco Pernici che non si ferma più. E poi la fotonotizia dedicata al calcio, Serie C, Brescia rallenta la marcia, primo pareggio stagionale per l'Union Brescia che impatta reti bianche sul campo del Trento. Ora i biancoblu inseguono il Cittadella insieme all'Ospitaletto che rifila un tris alla Juve Next Gen ed è secondo, vince anche il Desenzano, pareggia in casa invece il Lumezzane. Quindi complimenti a Ospitaletto e Desenzano. Non benissimo per Brescia e Lumezzane che pareggiano, però nessuna delle squadre bresciane ha perso, questo guardiamo il lato positivo delle cose. Allora, queste erano le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, ancora una volta vi invito ad approfondirle acquistando il giornale in edicola, quello cartaceo, oppure andando direttamente su www.giornaledibrescia.it. E adesso si torna alla musica, alla grande devo dire, con il nuovo singolo di Madonna. Alle 7:27 minuti su Radio Brescia 7 c'è questa Danceteria e ce l'ascoltiamo subito.

Beh, ragazzi, Vasco è sempre Vasco. Come stai? Questo pezzo mitico ci porta alla lettura dei vostri messaggi, perché adesso iniziamo a dare un'occhiata a quello che avete mandato al 334-907-9007, partendo dall'amico Gabriele di Botticino, che non fa mai mancare la sua voce al mattino, e stamattina peraltro con una dedica speciale. Quindi leggiamo. Ciao Alex e tutta la tribù, ecco il mio pensiero di oggi. Volevo augurare a Cinzia un buon compleanno. Quindi il suo pensiero è rivolto a una persona precisa, Cinzia. Tanti auguri di buon compleanno alla persona più speciale che conosco, che tu possa avere sempre la forza di superare gli ostacoli e di raggiungere le stelle. Auguri per il tuo compleanno, che tu, Cinzia, possa essere sempre circondata dall'affetto, dalla gratitudine e dalla felicità dei tuoi cari. Mamma mia, che bella dedica questa. Cinzia deve essere assolutamente fiera di questa dedica del nostro Gabriele di Botticino. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia, nuovo lunedì, nuovi obiettivi e ricomincia la scuola con tutto il traffico che si porta dietro. Ripartiamo davvero, quindi in bocca al lupo a tutti e, come dici tu Alex, fate i bravi. Ciao da Silvana e Ugo. Avete ragione ragazzi, riparte tutto. Non avevo pensato anche a questo fatto che con il ripartire della scuola riparte anche il traffico al mattino. Mamma mia, è vero, io lo schivo per fortuna, perché parto talmente presto che quando parto io in giro non c'è nessuno. È uno dei motivi per cui sono felice di fare questo lavoro a quest'ora. Mamma mia ragazzi, guarda Massimo cosa mi manda. Buongiorno Alex, raccolta di funghi, poco più di 13 kg, fisico distrutto. È proprio dura stamattina ricominciare il lavoro, e va bene, però ti sei passato un bel weekend, devo dire, Massimo. Mamma mia, mi ha mandato le fotografie, per quello che sto commentando con questo sguardo pazzesco, quanti funghi ha trovato. Però te l'avevo detto, te l'avevo detto venerdì che avresti raccolto un sacco di funghi, perché in tanti mi stanno dicendo che è una buona stagione questa per andare a funghi. Quindi bravo Massimo, complimenti per l'ottima raccolta.

0: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
1: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
2: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Ed eccoci nello spazio dedicato al meteo. Ogni mattina alle 7.45 ci regaliamo un attimo per fare un po' il punto della situazione meteorologica. Domani saremo con Riccardo Paroni, come sempre succede il martedì e il venerdì. Oggi invece devo ringraziare Marco Borgogni per il bollettino che mi ha procurato, appunto quello di oggi, in collaborazione con meteopassione.com. Allora, bollettino di lunedì 14 settembre. Nel pomeriggio e in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, con qualche temporaneo annuvolamento più compatto solamente a ridosso dei rilievi. Venti deboli o moderati, settentrionali in quota, deboli orientali in pianura, temperature massime in lieve aumento. Quindi oggi le temperature aumenteranno, ma lievemente. Va detto che la sera e la mattina si sta benissimo, anche stamattina c'era un freschino pungente molto piacevole, specialmente dopo l'estate che abbiamo passato patendo il caldo in modo esagerato. Quindi vabbè, vediamo che cosa succede, poi domani faremo il punto ancora meglio, approfondiremo insieme a Riccardo Paroni esattamente a quest'ora, alle 7.45. quindi adesso torniamo alla musica e il meteo torna domani.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto

0: 7:51 minuti in diretta su Radio Brescia 7. Devo salutare due persone speciali, perché mi scrive papà Beppe e mi dice: puoi augurare un in bocca al lupo a Sofia e Ettore per il loro primo giorno di scuola? Grazie mille, prego, l'abbiamo fatto. Sofia, Ettore, in bocca al lupo per questa ripartenza. E naturalmente insieme a Sofia e Ettore sono tantissimi i bambini e i ragazzi che oggi ripartono, quindi facciamo un in bocca al lupo generale a tutti, e ci metto dentro anche mio figlio e mia nipote che iniziano la scuola oggi, e insomma cerchiamo di dare a tutti la stessa importanza. E buona scuola davvero, qualsiasi scuola stiate iniziando, qualsiasi classe stiate iniziando, in bocca al lupo. Ovviamente c'è un augurio speciale che voglio fare a chi inizia una scuola nuova oggi, per esempio chi inizia la prima elementare, chi inizia la prima media, chi inizia le superiori. Ci sarà qualcuno, immagino, beh, per loro l'emozione è chiaramente un pochino più forte, e quindi l'in bocca al lupo glielo facciamo avere più forte. Intanto c'è anche lo Zuccone questa mattina, sentiamo la sua voce.
1: Alex, buongiorno, ciao, spettacolo dallo Zuccone, 7:48 minuti, 19 gradi dove si va al mercato oggi, che è lunedì. Si va a Calvisano, Montirone, Moniga, Castenedolo, Arovato, a Sirmione, a Pozzolengo, Paderno, Franciacorta, Monticelli, Brusati, Brescia, Mercato Agricolo di Campagna Amica. Ciao, spettacolo, buon inizio settimana fotonico, ciao grande!
0: Grazie al nostro Zuccone per la sua energia, questo entusiasmo che ha anche al mattino presto. Ciao Gianluigi, si va avanti con la musica adesso, questa è Radio Brescia 7, ve lo ricordo, la radio.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Diamo un tocco di freschezza al nostro letto con la nuova collezione primavera-estate dei trapuntini o copriletti, con fantastiche stampe oppure in tessuti jacquard delle migliori aziende italiane. Fazzini, Piazza Pitti, Laura Biagiotti, Via Roma e molti altri, con lavorazioni di alta qualità, a prezzi imbattibili. Il matrimoniale lo trovate a partire da soli euro 19,92. Da noi trovate sempre la qualità al miglior prezzo.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una sbandata improvvisa, la moto ingovernabile e la violentissima caduta mentre la moto striscia sull'asfalto. Una scivolata che purtroppo ha ucciso sul colpo un ragazzo che avrebbe compiuto 23 anni alla fine dell'anno e che ieri, poco prima delle 13, stava tornando a casa dopo essere stato a pranzo dalla nonna. Daniele Gabossi, 22enne tornitore di Piancogno, ha perso la vita in via Trento, ad Arfo, sulla strada che collega la frazione di Angone a Piancogno. Purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Medici e infermieri, dopo oltre un'ora di manovre, hanno dovuto dichiarare il decesso. Tocca ai carabinieri del radiomobile di Breno, intervenuti sul posto per i rilievi, stabilire nel dettaglio cosa sia accaduto e ricostruire la precisa dinamica dell'incidente costato la vita al ragazzo. Tragedia ieri mattina a Provaglio, dove un uomo di 65 anni, Lorenzo Consoli, è stato stroncato da un malore mentre era intento a curare il verde del suo terreno nella zona collinare di Fantecolo. Stando alle prime informazioni, l'uomo stava potando degli ulivi all'interno di un terreno di sua proprietà, era in compagnia della moglie quando improvvisamente si è sentito male. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del soccorso pubblico Franciacorta. All'arrivo degli operatori, il 65enne era già in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono subito parse critiche, tanto da allertare anche l'elisoccorso atterrato alle pendici della zona collinare. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso per cause naturali. I carabinieri ora procederanno con gli accertamenti. Il sole torna a baciare la fiera della caccia e la tradizione anche quest'anno è salva. Per il 79esimo anno Gussago ha emesso il suo immancabile richiamo, quello che accompagna l'attesa per l'apertura della stagione venatoria e porta al centro sportivo Corcione cacciatori, famiglie, appassionati e curiosi. Animali, richiami, caramelle, stand e convivialità, tutto restituisce il volto festoso di una manifestazione, quella svoltasi tra sabato e domenica, che nonostante le difficoltà attraversate dal mondo venatorio continua a rappresentare un appuntamento importante per il territorio. Lo sport, il calcio, primo passo falso in campionato per l'Union Brescia, che non va oltre lo 0-0 in casa del Trento. Il Brescia rischia di vincere nel finale, ma la gara col Trento resta insufficiente. La difesa regge, buon impatto di Zennaro e Spagnoli, per il resto però la squadra fatica. Il pareggio nello scontro diretto costa la vetta della classifica. L'Union ora a meno 2 dal Cittadella, unica squadra a punteggio pieno nel girone A. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie.

0: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
1: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Napoli, la voce di Alfa insieme a Gigi D'Alessio a rappresentare proprio le due città, Genova ben rappresentata da Alfa e Napoli ovviamente dal Gigi D'Alessio che ben conosciamo. Ci hanno portato nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo lunedì 14 di settembre, sono le 8:11. Saluto anche Roby Iveco, ciao Alex, buona giornata e buona settimana col sorrisone. Mi piace questa partenza di lunedì con il sorriso, con i vostri messaggi di positività che potete continuare a mandare al 334-907-9007. Io sono qui a riceverli. Intanto ci spostiamo nella vicina Francia con questo pezzo che ha veramente un sapore francese importante. Lei è Giselle e questa è Dimanche Midi P.

0: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

agitare Coca-Cola, è quello che abbiamo appena ascoltato. Per fortuna ci sono i singoli estivi che poi proseguono, no? Al di là dell'estate, a ricordarci che abbiamo passato una bella estate che di fatto non è ancora finita da un punto di vista tradizionale, è finita dal punto di vista meteorologico e anche dal punto di vista delle temperature, ma soprattutto è finita da un punto di vista vacanziero, perché ormai davvero le nostre vacanze, il mare e la montagna, ce le siamo lasciate alle spalle, tranne qualche fortunato

0: che ha invece lavorato quest'estate e si prende le vacanze in settembre, e sono più di quelli che pensiamo, perché ci sono tantissimi che decidono di andare in vacanza a settembre, le famose vacanze intelligenti, perché c'è meno gente, c'è un clima più mite, e quindi scelgono di andare al mare, in montagna, al lago proprio in questo mese. Sarà perché magari non hanno figli che devono andare a scuola, insomma non hanno impegni particolari, e possono poi prendersi le ferie lavorativamente parlando quando vogliono, e scelgono settembre. Salutiamo anche loro, beati voi, vi invidiamo tantissimo, devo dire la verità. Va bene, saluto anche Luca di Bovezzo, buongiorno Alex, buongiorno Brescia e buon inizio settimana, ce la manda anche Luca, naturalmente ricambiamo.
1: You might know I'm the original sin.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
1: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, su mozzatori e carabinieri, della moglie, una 26enne di origine brasiliana, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la camera ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino.

0: Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elly Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti

0: l'avevo detto, tesoro. Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
2: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un Mattone per l'Indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Guaranà, la voce di Elodie. Io intanto voglio salutare anche Gabriele, che oggi ha il suo primo giorno di scuola. Ho anche una bella fotografia di Gabriele, quindi in bocca al lupo anche a lui, insieme a tutti gli altri che in realtà hanno già iniziato ormai a quest'ora, perché sono le 8:43, quindi non mi ascoltano più i bambini, giustamente, perché sono già seduti ai banchi per le loro lezioni. Bella questa cosa, buona scuola comunque, lo dico lasciando il messaggio così nell'etere. Buon lunedì a tutta Radio Brescia 7, a tutti gli ascoltatori, a te un saluto speciale, Alex. Ho paura di ripetermi con i vari aforismi, proverbi, perle di saggezza. Non avere paura, Tea, mandami aforismi, proverbi, citazioni, quello che vuoi, perché a me piacciono e perché mi piace anche condividerli con gli ascoltatori. E poi c'è anche Mara, ciao a tutti da Mara, che saluto, Mara di Malegno, che ci manda il suo good morning con questa bellissima immagine. È un peccato non poter condividere le immagini tramite la radio, magari un giorno si potrà fare. Comunque immagine di questa, di questo davanzale di una finestra bucolica, insomma, di una finestra che si vede essere una finestra di una casa di montagna, diciamo così, con le ante in legno, e su questa finestra c'è un vaso pieno di tulipani. Non è proprio la stagione dei tulipani, o sì, questa non lo so, comunque sì, ci piace moltissimo questa immagine molto colorata in un mondo che sta diventando sempre più grigio, perché va anche detto questo, che il nostro mondo diventa sempre più, come dire, monocolore. I trend sono quelli, lo vediamo anche per esempio nelle automobili. Una volta c'erano automobili di tutti i colori, adesso le auto sono bianche, grigie, nere e poco altro. Va bene, grazie a Mara di Malegno, continuate a scrivere 334 907 9007.

decisamente spagnoleggiante. Alle 8:49 minuti facciamo ancora un salto indietro nel tempo e andiamo a ritrovare uno di quei brani che il mio amico Tony BM definirebbe un brano forever young, cioè un brano sempre giovane, non in grado di invecchiare, perché nonostante il tempo che passa, l'emozione che trasmette è sempre quella. Facciamo un salto indietro nel tempo con gli Alphaville, questa è Big in Japan. 8:49 minuti, Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
0: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate, noleggia da noi quello.

0: che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Restano molto gravi ma stazionarie le condizioni dell'uomo di origini indiane di circa 30 anni aggredito sabato sera a Bottigliate nella zona di via Milano. L'uomo resta ricoverato in prognosi riservata nel centro di rianimazione dell'ospedale civile di Brescia. La polizia locale ha ricostruito il contesto in cui è maturata l'aggressione. La vittima, che non aveva addosso documenti e che non è ancora stata identificata con certezza, faceva parte di un gruppo di una decina di persone, tutte connazionali, che avevano bevuto molto. Attorno alle 22 i toni si sono alzati, è nata una lite e in 5 hanno aggredito il trentenne, poi rimasto a terra. La locale ha acquisito le immagini delle tante telecamere della zona per avere fotogrammi chiari dei volti degli aggressori, ma anche indicazioni sulle vie di fuga e sui mezzi da loro utilizzati. Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri mattina sull'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero arrivato da Brescia, un'ambulanza e un'automedica da Verona. I feriti, due in gravi condizioni e due in codice giallo, sono stati trasportati negli ospedali di Brescia e Verona. A causa dell'incidente è stato temporaneamente chiuso in entrata il casello di Somma Campagna. Nel tratto in direzione di Milano si sono formati quasi 10 chilometri di coda. Disavventura e un po' di apprensione per un 65enne di Botticino. Stava accompagnando il suo cane in una delle solite uscite quotidiane lungo una strada vicino a casa che attraversa una zona boschiva, quando ha inavvertitamente calpestato una vipera ed è stato morso. Senza perdere tempo e cercando di mantenere la calma, il signore è rientrato a casa distante qualche centinaio di metri e ha riferito alla figlia l'accaduto. Data l'ora di punta, i due hanno deciso di recarsi autonomamente in ospedale senza chiamare i soccorsi. Giunti agli ospedali civili, al 65enne, giudicato in codice arancione, è stato somministrato il siero antiveleno e per l'uomo è stato poi disposto il ricovero. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

lassù. Ma che bello questo pezzo di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, il suo nuovo singolo scritto insieme a Bruno Risas e Di Martino. Alle 9:10 minuti siamo entrati nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia, anche in questo lunedì 14 di settembre, un lunedì speciale perché è quello che vede ripartire per il 95% dei ragazzi le scuole. Intanto qualcuno si chiede: ma che succede se chiamo il numero WhatsApp di Radio Brescia 7? Beh, ogni tanto arriva qualche chiamata vocale al numero WhatsApp, non succede niente, nel senso che non c'è nessuno che vi può rispondere perché è un numero pensato solo per gli SMS, non c'è neanche collegato uno smartphone. Io gli SMS li leggo, cioè gli SMS, i messaggi WhatsApp li leggo direttamente dal PC, quindi non chiamate. C'è un numero di telefono eventualmente se volete contattare Radio Brescia 7, che è lo 030 28 84 544. Intanto al nostro numero WhatsApp è arrivata anche la nostra Gabriella. Buongiorno Alex, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti, ci scrive Gabriella. Volevo fare gli auguri a mia cugina Viviana e Wanda, che oggi compiono 51 anni. Ma sono gemelle, Viviana e Wanda, che oggi compiono 51 anni? Non lo so, sono mie coetanee, quindi le saluto volentieri. Ciao Viviana, ciao Wanda, buon compleanno e grazie a Gabriella per averci segnalato questo appuntamento importante. Intanto adesso arriva un pezzo che mi piace da matti, ci sta facendo compagnia da tutta questa estate. SK Music con Inside My Soul, che atmosfera meravigliosa.

Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene

0: Viene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

voce di Napoleone e la sua Cucù Maria alle 9:24 minuti su Radio Brescia 7. Allora, siamo all'indomani di un bel weekend, un weekend che abbiamo detto, abbiamo già detto, ha visto il Brescia pareggiare a Trento, 0-0. Vabbè, meglio che se avesse perso, comunque sia, quindi va bene così, ma anche una bella puntata di In Piazza con Noi ieri mattina su Teletutto, in diretta da Sulzano. Perché? Perché naturalmente si celebrano quest'estate, si sono celebrati quest'estate i 10 anni del The Floating Piers, il famoso ponte giallo sul lago d'Iseo creato dal grande artista Cristo. Però andare a Sulzano ieri ha anche significato scoprire tanti altri anniversari, perché a Sulzano quest'anno si festeggiano i 300 anni della chiesa parrocchiale di San Giorgio, i 100 anni della fondazione della scuola dell'infanzia caduti di guerra, ma anche i 30 anni del corpo bandistico cittadino. Quindi la sindaca Paola Pezzotti ieri ha parlato di tutti questi anniversari insieme agli ospiti, con Elisabetta Del Medico, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti, che lo ricordo sono i conduttori di In Piazza con Noi. Quindi è stata una puntata veramente molto molto bella, anche per ricordare un evento che esattamente 10 anni fa ha portato la provincia di Brescia e il lago d'Iseo in particolare davvero al centro del mondo, e lì sono arrivati turisti da ogni parte del mondo, quindi è bello ricordare questi eventi. 9:25 minuti, tra poco c'è l'edizione del giornale orario nazionale, ma subito la voce di John Legend con questo pezzo che è bellissimo, si intitola All of Me.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: Accettami così, ti prego non guardare nella mia testa.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino, a punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve

0: l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo.

0: Mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella sala libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

si muove, mamma mia, questo pachiderma non sta fermo un istante, ce lo fanno immaginare bene Jovanotti e Alfa in questo bellissimo singolo Buon Vento che ci sta accompagnando da prima dell'estate. E l'augurio di buon vento questa mattina l'abbiamo già fatto a tutti gli studenti che sono tornati a scuola, ma io lo allargo anche naturalmente a tutti i lavoratori che oggi ripartono con una nuova settimana. Buon vento e buon lavoro e fate i bravi. Intanto volevo chiedervi, ma voi lo sapete, la sapete qual è la differenza tra un capo e un leader? A me hanno sempre insegnato che la differenza è che il capo dà semplicemente degli ordini, si impone, no, sui dipendenti, invece il leader è quello che più che dare ordini dà l'esempio, fa vedere lui come si fa e naturalmente i dipendenti lo prendono come modello. Questa è un po' la differenza che hanno insegnato a me. Ma per saperne di più su questo argomento, se vi interessa, è uscito un bellissimo libro che trovate allegato al Giornale di Brescia, se volete, che si intitola Il capo sono io. È un libro di Matteo Servidati, sottotitolato I 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli. Eh sì, perché il fatto di non essere un leader a volte non è una questione di mancanza di talento, diciamo così, ma proprio di mancanza di strumenti, perché non abbiamo gli strumenti per diventare leader della nostra azienda. Ebbene, questi strumenti ce li dà Matteo Servidati con questo libro. Lo trovate insieme al Giornale di Brescia, se volete, non è obbligatorio prenderlo, costa 12,90 euro, quindi un prezzo veramente accessibile a tutti, e credo sia veramente una guida importante in qualsiasi attività, laddove appunto c'è bisogno di un leader che sappia il fatto suo e che faccia crescere la sua azienda. Quindi prendete nota, perché è una cosa interessante.

Joey Salinas per questa Rockin' Romance, bellissimo ritmo che ci porta alle 9:46 minuti. Allora, volevo parlarvi anche del Centro San Clemente, perché oggi e domani ci saranno gli Open Day, ovvero i giorni in cui è possibile curiosare concretamente tra i tantissimi corsi proposti dal nuovo catalogo del Centro San Clemente. Quindi questa sera nella sede di Via Cremona e anche domani sera ci saranno appunto tutte queste lezioni introduttive gratuite da poter in qualche modo vivere per conoscere i docenti e naturalmente scoprire anche i corsi. Ci sarò anch'io questa sera con il mio corso di prestigiazione di mentalismo e domani con quello di speakeraggio radiofonico. È gradita la prenotazione a questi Open Week e per saperne di più naturalmente vi invito a visitare il sito centrosanclemente.it. Mi raccomando, vi aspetto questa sera.

anche in questa mattinata le nostre tre ore sono volate davvero velocissimamente, grazie anche ai vostri messaggi, grazie alle tante cose di cui abbiamo parlato. Insomma, è già arrivato il momento di salutarci e di lasciare questo stesso spazio a Maddalena Damini, che vi porterà fino alle ore 13 con il suo magazine. Riparte anche questa settimana del magazine, che è la seconda settimana del magazine TV, in particolare perché a mezzogiorno, voi sapete che Maddalena ha sempre degli ospiti speciali, tanto che la diretta di mezzogiorno del magazine TV non è soltanto su Radio Brescia 7 ma anche su Teletutto, e oggi verrà a trovare Maddalena l'onorevole Fabrizio Benzoni per parlare di un tema importantissimo, quello delle carceri, il tema delle carceri italiane ma soprattutto di quelle bresciane, Canton Mombello e Verziano, e le problematiche legate appunto a questo mondo, che è un argomento molto delicato, quindi vi invito a seguirlo. Io invece torno domani alle 7 con la puntata del martedì di Buongiorno Brescia, puntuale come sempre, quindi vi aspetto, so che siete in tanti ogni mattina e da questa mattina ancora di più, perché si sono uniti nella primissima parte del programma anche tanti studenti che vanno a scuola e che ascoltano la radio mentre vanno a scuola. Sono contentissimo di essere qui ogni mattina con voi, davvero, e quindi sono contento adesso di salutarvi, ma soprattutto di tornare domani alle 7 con Buongiorno Brescia. Grazie di avermi seguito, buona giornata e fate i bravi.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una sbandata improvvisa, la moto ingovernabile e la violentissima caduta mentre la moto striscia sull'asfalto. Una scivolata che purtroppo ha ucciso sul colpo un ragazzo che avrebbe compiuto 23 anni alla fine dell'anno e che ieri, poco prima delle 13, stava tornando a casa dopo essere stato a pranzo dalla nonna. Daniele Gabossi, 22enne tornitore di Piancogno, ha perso la vita in via Trento, ad Arfo, sulla strada che collega la frazione di Angone a Piancogno. Purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Medici e infermieri, dopo oltre un'ora di manovre, hanno dovuto dichiarare il decesso. Tocca ai carabinieri del radiomobile di Breno, intervenuti sul posto per i rilievi, stabilire nel dettaglio cosa sia accaduto e ricostruire la precisa dinamica dell'incidente, costata la vita al ragazzo. Un vasto incendio è divampato nella notte in località Pesegata, nel territorio comunale di Gianico, interessando una porzione di un capannone industriale, sede di un'azienda attiva nel settore della lavorazione e del trattamento della gomma. L'allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura e agli impianti presenti nella parte dello stabilimento coinvolta dal rogo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore e i vigili del fuoco sono ancora impegnati nella bonifica e nella messa in sicurezza dell'area. Al momento non risultano persone ferite, restano da chiarire le cause che hanno dato origine all'incendio. E anche Nave mette al bando il gas esilarante. Il sindaco Matteo Franzoni ha firmato un'ordinanza che vieta la detenzione e l'utilizzo del protossido d'azoto negli spazi pubblici, dopo che la polizia locale e i carabinieri hanno rinvenuto numerose bombole in diverse zone del paese. I contenitori sono comparsi soprattutto nei parchi e nelle aree aperte al pubblico, insieme ai resti di palloncini. Proprio questi ultimi vengono utilizzati per inalare il gas. Il provvedimento, datato 10 settembre, interessa parchi comunali, scuole, oratori e luoghi di aggregazione giovanile e ammette naturalmente le eccezioni legate agli utilizzi medici e alimentari della sostanza. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Buongiorno, buon lunedì, ben trovati. Vi ha lasciato poco fa Alex Rusconi, che ritorna a darvi il buongiorno domani mattina alle 7.

tutti, buon lunedì, passato un buon fine settimana, mi auguro di sì. La temperatura è fresca, il cielo è azzurro, ci sono tutti i presupposti per partire con la marcia giusta, anche perché per molti significa partire con più impegno in questa settimana, perché tanti sono tornati a scuola proprio da oggi, per cui buona nuova avventura agli studenti, ai professori, a tutti quelli che lavorano nell'ambito scuola. Abbiamo cominciato con Peggy Gou, è veramente il suo momento, questa è Human. Vi ricordo anche le coordinate per mettervi in contatto con noi nel magazine, potete chiamarci allo 030 28 84 544, ma anche mandarci i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Vi servono anche per partecipare a Linea Diretta che prende via alle 13 con Fabrizio Valli anche in questo lunedì. Adesso continuiamo con la musica italiana, c'è Cioffi con

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

con Carmela. Volevo segnalarvi che oggi vi faccio un bel regalo. Vi regalo due biglietti per andare a vedere Sal da Vinci, che lunedì 12 ottobre, quindi tra meno di un mese, arriva al Teatro Clerici. E quindi noi vi regaleremo questi due biglietti. Basterà chiamarci allo 030 28 84 544 quando vi daremo lo start. Vi dico anche che domani saremo in diretta a partire dalle 19 da Area Dox a Brescia per raccontarvi il party di apertura della stagione radio e della stagione TV. Ci saranno tanti amici che verranno a trovarci in postazione, ci saranno tutte le voci della radio, per cui saremo lì a rotazione ai microfoni per raccontare questo bel evento, questa bella festa, e lo saremo dalle 19 alle 22.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti, scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E i raid è venuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump, peraltro, l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.
4: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
5: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia dal 12 al 26.

0: La festa che ama tutti. Prost!
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Magazine con Maddalena Damini.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

siete pronti? Non manca molto al momento in cui vi farò un bel regalo. Vi regalo due biglietti per andare a vedere Sal da Vinci, che arriva il 12 ottobre al Teatro Clerici in concerto. Vi regalerò due biglietti se quando vedrete, sentirete, soprattutto perché lo facciamo nel segmento solo radiofonico, non in quello radio TV, quando sentirete lanciare lo 030 28 84 544, il nostro numero principale della diretta, e appunto i biglietti di Sal da Vinci, sarete i primi a raggiungerci. E dopo Dance Dance Dance, qualcosa che appartiene al passato della musica italiana e che a me sempre fa venire in mente Aldo, Giovanni e Giacomo, in Negrita.

con Rotolando verso Sud, 20 minuti e saranno le 11. Lasceremo spazio allora all'informazione dedicata a Brescia Provincia, ma adesso voglio parlarvi io di un appuntamento bello che sarà protagonista al Moca il 18-19 settembre, la seconda edizione di Art Italia Expo. È un evento artistico internazionale di pittura su porcellana e arti del fuoco, patrocinato dalla regione, dalla provincia e dal comune, nonché dalla Camera di Commercio di Brescia, da Brescia Eventi. Insomma, sono tante le realtà che hanno contribuito a questa tre giorni molto particolare. Saranno presenti artisti che provengono da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Brasile, dall'Argentina, dalla Russia, dal Libano, dal Giappone. Tra l'altro quest'anno è stato arricchito ancora di più ed aggiunto il capitolo dell'arte in un connubio con la moda, è stato riprodotto dipingendo a mano quello che è il tema della fantasia di abiti su gioielli che vestiranno le modelle nella giornata di domenica 20. E allora ci piace insomma l'idea di potervi parlare di questo appuntamento, che è anche un po' inconsueto, inusuale, alla seconda edizione, ha avuto nella prima un grande successo, siamo certi che ce l'avrà anche nella seconda. Aia!

Lì Kayan, perché arriva a Brescia, precisamente a Roncadelle, dal nostro shopping. Ci sarà un firmacopie del suo nuovo disco, precisamente alle 18:30 di lunedì 29 settembre.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a

0: Informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
1: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Giornale orario. Edizione locale.
3: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Tragedia ieri mattina a Provaglio, dove un uomo di 65 anni, Lorenzo Consoli, è stato stroncato da un malore mentre era intento a curare il verde del suo terreno nella zona di Fantecolo. Stando alle prime informazioni, l'uomo stava potando degli ulivi, era in compagnia della moglie quando all'improvviso si è sentito male. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del soccorso pubblico Franciacorta, ma all'arrivo degli operatori il 65enne era già in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono subito parse critiche, tanto da allertare anche l'elisoccorso atterrato alle pendici della zona collinare. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso per cause naturali. I carabinieri ora procederanno con gli accertamenti. E un vasto incendio è divampato nella notte in località Pesegata, nel territorio comunale di Gianico, interessando una porzione di un capannone industriale, sede di un'azienda attiva nel settore della lavorazione e del trattamento della gomma. L'allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura e agli impianti presenti nella parte dello stabilimento coinvolta dal rogo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore e questa mattina i vigili del fuoco erano ancora impegnati nella bonifica e nella messa in sicurezza dell'area. Al momento non risultano persone ferite, restano da chiarire le cause che hanno dato origine all'incendio. E la scelta di Asola di chiudere al traffico pesante il tratto di sua competenza sulla ex provinciale 76 ha creato attrito con Remedello. Il sindaco bresciano Simone Ferrari infatti ha messo nero su bianco la sua contrarietà, evidenziando come la decisione della cittadina mantovana sia troppo penalizzante per le attività economiche del territorio e produca ricadute pesanti sulle altre strade comunali remedellesi. La lettera è stata inviata al suo omologo di Asola, Moreno Romanelli, con il quale ha espresso la sua posizione di contrarietà. E per finire lo sport, il calcio. Primo passo falso in campionato per l'Union Brescia, che non va oltre lo 0-0 in casa del Trento. L'Union rischia di vincere nel finale, ma la gara col Trento resta insufficiente. La difesa regge, buon impatto di Zennaro e Spagnoli, per il resto però la squadra fatica. Il pareggio nello scontro diretto costa la vetta della classifica all'Union, ora a meno 2 dal Cittadella, unica squadra a punteggio pieno nel girone A. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
1: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it. Molto.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ancora Bill Magazine con l'informazione dedicata a Brescia e alla provincia, il disco hit, e adesso vi dico che manca poco al momento in cui vi faccio un regalo. Vi regalo due biglietti per Salta Vinci, che il 12 di ottobre sarà in concerto al Teatro Clerici. State allerta e tenete il nostro

promesso, quest'oggi vi faccio un regalo, vi regalo due biglietti per il concerto di Sal Da Vinci che lunedì 12 ottobre arriva al Teatro Clerici. Due biglietti sono per voi se sarete i più veloci e mi chiamate subito adesso allo 030 28 84 544.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza.

0: straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E i raid è venuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano

0: Confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
2: Spot.
1: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
6: Magazine con Maddalena Damini.

mezzogiorno saremo in diretta anche su Teletutto canale 16 per parlare in particolare con l'onorevole Fabrizio Benzoni del tema delle carceri in Italia, in particolare di Canton Mombello e Verziano. Racconteremo quella che è una situazione che certo è arrivata a un livello esplosivo e ci occuperemo di una tematica evidentemente calda. Anzi, salutiamo gli ascoltatori che appunto ci ascoltano dalle case circondariali, perché so che sono molti e siamo anche compagnia delle loro giornate. Le 11 sono passate da 36 minuti, vi do una notizia che è legata a Capodanno. Macio Capatonda sarà il protagonista della notte di Capodanno al Teatro Clerici con il nuovo show spettacolo teatrale proposto in una versione evidentemente speciale proprio legata a Capodanno.

tattici nucleari, vi faccio una domanda. Secondo voi quanto hanno in banca gli italiani? Ve lo racconto fra pochissimo, dopo Allman River.

La domanda è: ma quanto riescono a mettere da parte gli italiani? Quanto hanno in banca? Restiamo un paese di formichine oppure sperperiamo e ci ritroviamo con i conti a secco? Cambiano le cose anche tra il nord e il sud. Le differenze di livelli di reddito e di occupazione creano evidentemente questo gap. A maggio il deposito pro capite in Italia appunto è molto differente tra nord e sud. Vi do adesso delle indicazioni un pochino più precise, se riesco a lavorare con questo mouse che mi si è aperto fra le mani praticamente. Comunque vi dico che riusciamo a darvi la notizia, lo faccio tra tre minuti. Quanto è piccola sta cosa.

La vita. Dicevo, il valore medio pro capite in Italia raggiunge i 19.812 euro, cioè un più 4,3% rispetto al 21. In netta crescita anche il meridione per quanto riguarda i soldini che abbiamo in banca, più 9,4%, che però non va oltre i 16.500 euro per abitante, circa 6.000 in meno del settentrione. In testa la classifica il Trentino Alto Adige, molto risparmiatore, evidentemente anche guadagnano di più, quindi riescono a raggranellare di più, e invece la Sicilia è ultima.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
2: Inizia una nuova settimana anche per il magazine TV. Siamo infatti da questo momento in diretta sia alla radio che in televisione per il nostro incontro quotidiano. Sono molto contenta di poter dare il ben trovato all'ospite di oggi. È con noi infatti l'onorevole Fabrizio Benzoni. Buongiorno Fabrizio, ben trovato.
3: Buongiorno Maddi, buongiorno a tutti.
2: Allora, siamo insieme per raccontare quella che è una storia che ti avvicina al mondo carcerario da tanti anni. Chiaramente con il tuo ruolo di onorevole hai potuto

0: fare degli interventi ancora più tangibili rispetto al ruolo che hai avuto fino a un po' di tempo fa, che era legato a un coinvolgimento in comune, lo sappiamo molto bene, in particolare a quello che è il tema dello sport. Magari ci arriviamo, anche perché il tuo radicamento sul territorio ti ha fatto non indietreggiare in questo senso.
1: In realtà, cioè, io arrivo in carcere per sbaglio, ed è perché, facendo il delegato allo sport, arriva da WISP, tra l'altro, certo, che conoscete bene, l'invito a andare a fare le premiazioni di tornei sportivi in carcere, e io entro davvero ignorante come chiunque,
0: come chi in genere non ha, per sua fortuna, frequentazioni all'interno di una casa circondariale.
1: Però da lì nasce la battaglia per far entrare le persone normali in carcere.
0: Verissimo.
1: E che vedano le cose.
0: Per sua fortuna, evidentemente, come dire, sì, da ospiti, ma credo che invece avere una conoscenza che ti avvicina di più a questa realtà accorcia le distanze e ti fa capire tante cose.
1: Tantissime. Infatti io entro e la prima sensazione è quella, adesso io bullizzo i ragazzi quando facciamo la maratona, la vivi città dentro il carcere, perché alla fine della maratona c'è uno spazio domande: cosa vi aspettavate? E si aspettavano quello che aspettavo io. I detenuti in divisa, quindi io che sono un po' più anziano me li aspettavo a divisa strisce bianche e nere, loro che sono più giovani e cresciuti con altri tipi di telefilm si li aspettano con le divise arancione,
0: brava, americana,
1: brava. Si aspettano la polizia penitenziaria con i mitra puntati, si aspettano la palla al piede con la catena, e invece tu entri in un carcere e trovi persone normalissime.
0: Certo.
1: Si aspettano tutti stranieri, come un po' la comunicazione dice, e in realtà trovi persone anziane, tanti ragazzi giovani, tante facce pulitissime che hanno sbagliato, e entro per quello.
0: È un mondo variegato, fatto di tante diverse umanità che hanno un loro equilibrio, che noi abbiamo imparato a conoscere attraverso un progetto che era Dietro le sbarre, che tu certamente
1: infatti
0: ricorderai.
1: Volevo arrivare lì, perché in realtà io entro e poi la svolta arriva da te. Quella è la cosa che ci collega.
0: Non, vi assicuro che questa è una cosa che non so nel dettaglio. Me l'ha detta un minuto prima di andare in onda, ma non me l'aveva mai raccontata prima. Per cui, come dire, porto a casa queste informazioni per la prima volta insieme a voi.
1: No, perché la svolta arriva. Registriamo Dietro le sbarre, che era un programma che,
0: lo ricordo in sintesi, era un format di un'ora. Io con Fulvio Marini entravo all'interno del carcere di Canton Mombello, grazie all'allora direttrice Francesca Gioieni, che ci aveva dato la possibilità di entrare con un piccolo apparecchio, un MP3, dove noi registravamo le storie di questi detenuti che avevano reati di varia natura, perché aderivano a un progetto educativo legato alla scuola, e quindi lì ci sono tante anime diverse, e chiedevamo loro di esprimersi non solo sulle loro storie personali, ma in generale su quelli che erano i loro pensieri. Ed è stata una delle esperienze onestamente più significative per quanto mi riguarda, perché davvero ho capito tante cose, e lì c'è stato un coinvolgimento evidente anche tuo.
1: No, se posso, è un,
0: certo,
1: appello che faccio al gruppo editoriale, quello è un progetto da riprendere, perché è fondamentale. Cioè, io,
0: certo,
1: mi sono innamorato del carcere, perché facciamo una puntata.
0: A mia volta io lo faccio alla direttrice la Lucrezzi, che insomma, se volesse, noi siamo già pronti.
1: E quella puntata eravamo io, te, Flaminio Varseriati, io parlavo di sport,
0: certo,
1: l'avvocato Flaminio Varseriati parlava del suo corso di chitarra dentro il carcere, e un detenuto. E quel detenuto era l'esatto opposto di quello che ci aspettavamo. Era un ragazzo, io me lo ricordo proprio, acqua e sapone, con la tutina dell'Adidas di Botticino, che ci aveva raccontato questa storia che per amore si era innamorato, aveva fatto una rapina perché lei voleva. E poi arrivo in Parlamento. E arrivo in Parlamento, e uno dei primi giorni che arrivo in Parlamento arriva la notizia che c'è stato un suicidio in carcere, un ragazzo molto giovane. E quel suicidio è avvenuto a 3 settimane dall'uscita dal carcere. E io inizio a pensare che quel ragazzo possa essere lui, e inizio a pensare: ma perché si suicida uno all'uscita dal carcere? Cioè, a me, se mi successe qualcosa, immagino lo shock, ho davanti tot anni dentro il carcere, io mi tolgo la vita e non voglio starci. Ma perché quando proprio hai finito 5 anni esci? E da lì è cambiata un po' la visione, che è una visione che...
0: Ti sei dato una risposta sul caso specifico, perché istintivamente mi verrebbe da dire, perché il carcere che ha l'obiettivo di rieducare dovrebbe probabilmente anche riuscire a dare gli strumenti per, una volta usciti, non sentirsi totalmente isolati, diversi, senza chance, senza possibilità.
1: No, sono il 40%, cioè non è quel caso specifico. Da lì poi ho iniziato la mia maratona oratoria raccontando la storia dei suicidi, non solo dei carcerati, ma anche

0: di agenti di polizia penitenziaria, certo, che vivono la stessa tragedia di star lì dentro. E sì, è quello, cioè hanno paura dell'uscita, perché se il carcere non ti prepara. E poi quando arrivo in Parlamento io trovo l'ideologia, no? Cioè da un lato è mettiamoli dentro e buttiamo la chiave, e dall'altra poverini, le condizioni di sovraffollamento sono talmente forti da dover chiedere l'amnistia, l'indulto, ma nessuno che si occupa di quello che il carcere ha fatto. Cioè l'articolo 27 della Costituzione dice che il carcere deve essere rieducativo, oggi non lo è. Cioè oggi quando esci
1: ci sono in Italia delle realtà, rarissime realtà, tante, dove davvero questa cosa riesce a essere messa in campo,
0: tante,
1: ma sono appunto marginali, infinitesimali rispetto alla realtà
0: complessiva.
1: Ce ne
0: sono tantissime, alcune potremmo raccontarle. Padova, il carcere di Padova sembra la zona industriale di Brescia, cioè sotto dove c'è le IBI, per intenderci, c'è bollate, ma c'è anche il G8 di Rebibbia, un solo padiglione in cui i detenuti lavorano.
1: Questa è una cosa che, avendo parlato con tanti carcerati nel corso di quell'esperienza, che durò 3 anni, quindi non pochissimo, il vero riscatto è quello di riuscire ad acquisire delle competenze professionali che diano delle chance, che non ti facciano sentire l'ultimo degli ultimi nell'incapacità di essere una cosa diversa, sì, se non un delinquente.
0: Ti aggiungo competenze e relazioni.
1: Certo.
0: Perché il tema vero è, perché non dobbiamo raccontarlo cosa succede, uno non sa la data di uscita, non lo sa, certo, ma ha pagato la sua pena, e noi dobbiamo pensare, senza essere ideologici, che prima o poi escono, salvo che non hanno un ergastolo. Arriva un giorno che sai che hai la scadenza, ti arriva, ti portano giù all'ufficio matricola e ti danno il tuo saccone con cui sei entrato, ti aprono una porta e tu esci. E tu a chi ti rivolgi? Quando va bene vanno dal cappellano, quando va bene ancora di più hanno trovato una rete di associazionismo,
1: certo, in modo delle cooperative che in qualche modo li
0: volca, certo, che ti trova una casa. Quando è normale vanno dall'unico amico che hanno, che è il compagno di cella che è uscito prima di te,
1: certo,
0: e lì non li recuperi più, tant'è che il 70% di chi esce dal carcere torna in carcere entro 5 anni.
1: Ti fermo per dire questa cosa perché l'abbiamo toccata un attimo fa. Nelle carceri che hanno uno standard, tra virgolette, di qualità più alta complessiva di vita, quindi ti fanno studiare, ti fanno lavorare, ti mettono nella condizione di non sentirti l'ultimo degli ultimi, c'è uno, e lì, come dire, i conti sono presto fatti, una reiterazione del reato molto più bassa. Questi sono i dati certi, ecco, non è...
0: Dove ci sono progetti di lavoro è sotto il 5%.
1: E questo è significativo 75. Da ricordare.
0: 5.
1: Quindi anche se uno non ha un animo ben disposto verso chi ha sbagliato nella vita, basterebbe anche fare un ragionamento che è questo.
0: No, io non lo faccio moralista.
1: No, basterebbe,
0: perché basterebbe le condizioni. Per me è cinico. Se uno esce e torna delinquere è qualcosa che ci accorgiamo e di cui ci,
1: certo,
0: lamentiamo. Se torna in carcere paghiamo noi.
1: Questo intendevo brutalmente dire.
0: Io l'ho detto ancora più brutalmente, certo, perché ci tengo, perché non è una battaglia che porta voti questa, purtroppo è una battaglia che è considerata fuori, ma poi tornano, cioè, noi continuiamo a aumentare le pene, li buttiamo dentro, ce ne dimentichiamo, escono magari da colpevoli, e quando escono sono criminali, perché poi dentro è anche un... Ma cioè, ci sono degli esempi pazzeschi, io penso al G8 di Genova, è un solo reparto della Rebibbia, dentro c'è falegnameria, prendono le barche che affondano e ci fanno i crocifissi per il Vaticano. C'è la pizzeria che fa le pizze surgelate per esterno,
1: certo,
0: c'è la redazione del Tempo che è un giornale che fa scrivere ai detenuti, e poi c'è il CUP del Bambin Gesù, e quella è la cosa che ti fa più impressione. 18 persone che dal lunedì al sabato rispondono alle chiamate delle mamme che vogliono prenotare un esame per il bambino o bambina, e quello funziona perfettamente, e questi fanno un percorso che è magari lunghissimo, perché uno devi essere preparato, cioè se sbagli la pizza la rifai,
1: esatto, se sbagli la prenotazione di un bambino è più complicato, e anche se sbagli l'approccio, perché anche quello è importantissimo.
0: Due, devi saper gestire l'ansia della mamma a cui spieghi con le liste di attesa che abbiamo, potremmo farci un'altra puntata,
1: e lì, esatto, è un altro capitolo ancora,
0: però devi gestire anche l'ansia delle mamme,
1: certo,
0: e quindi devi, tu che magari hai fatto un grave reato, devi gestire questa cosa, devi saper gestire uno strumento informatico, in più hai una cooperativa, e a Brescia noi siamo i capi delle cooperative, che ti fa fare un percorso.

0: magari di 5, 7, 8 anni, quando ti mancano 2 anni ti fa uscire, si chiama 21 bis / semilibertà, quindi la mattina esci dal carcere e torni a dormire in carcere, quindi non hai una libertà di frequentazioni esterne, ma inizi a vedere il mondo, esci a lavorare, inizi a avere dei colleghi, e quando arriva il giorno di uscita tu non sei solo, perché hai un gruppo di colleghi che è passato prima di te da quel percorso, che magari trova una casa, hai già un lavoro, quindi hai uno stipendio, e quindi tu hai la possibilità di ripartire. Il tema è che non tutti quelli che hanno la possibilità poi la colgono, ma oggi non tutti hanno la possibilità.
1: Certo, e quindi bisognerebbe metterli nella condizione di avere una possibilità, e poi chi vuole cogliere un'occasione davvero la coglie. Fermiamoci per 30 secondi, torniamo a voi con l'onorevole Fabrizio Benzoni. Oggi al centro mettiamo questo, che non è un tema semplice sicuramente, ma è appunto il tema delle carceri in Italia. Poi magari ci concentriamo anche sulla nostra realtà, su una casa circondariale come Canton Mombello, che purtroppo di certo non è un fiore all'occhiello carcerario, e il carcere di Verziano. Ne parliamo tra poco.
2: A calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
3: Ma uguale.
2: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
4: Stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
1: Mezzogiorno è passato da 12 minuti, siamo in diretta su Radio Brescia 7, su Teletutto. Oggi l'ospite è l'onorevole Fabrizio Benzoni. Abbiamo deciso di affrontare un tema complesso come quello del mondo carcerario in Italia. Lo facciamo proprio perché è una battaglia che l'onorevole Bresciano ha preso a cuore, e poi parleremo anche della realtà bresciana, e lo faremo insomma dando un'evidenza di quella che è questa situazione, che è abbastanza esplosiva, anche perché anche solo i numeri fanno impressione.
0: Beh, nelle classifiche del sovraffollamento Brescia è sicuramente in top 3, cioè diciamo che è sul podio, e non è un podio di cui vantarsi. Lo è per il Nero Fischione, fortunatamente il carcere di Verziano
1: meglio.
0: Oggi è meglio, ma rischiamo di peggiorare la situazione. E il tema è anche spiegare una cosa: il sovraffollamento non è legato direttamente ai suicidi, lo è legato indirettamente però, perché il tema è, io faccio un esempio sempre molto particolare perché voglio spiegare a chi ci ascolta qual è il tema, è andare a Parigi e dire prendiamo un albergo molto molto piccolo, 10 metri quadri, sì, sappiamo che ci andiamo solo a dormire perché visitiamo la città, non ce ne frega nulla. Quindi il tema dello spazio è legato molto a quanto lo vivi. Un conto è mettere 4 persone in 10 metri quadri tutto il giorno a far nulla, un conto se quelle 4 persone la mattina si alzano, hanno un obiettivo della vita che è andare giù magari a lavorare, a fare qualcos'altro. Cioè a Padova ci sono industrie che hanno investito nel carcere, quindi alle 4 di mattina arrivano i carichi magari della forneria, c'è la famosa pasticceria molto molto buona tra l'altro, per cui iniziano a fare il pane per tutta la città. E un conto è iniziare quel percorso lavorativo e la sera tornare e stare in 4 in un ambiente molto stretto, un conto è starci tutto il giorno.
1: Certo.
0: Il caldo uguale, emergenza caldo, sì, vabbè, io tante volte dico mi avete anche un po' rotto le scatole, perché il climatizzatore non ce l'hanno anche tanti bresciani che non hanno commesso un reato, che lavorano, che non hanno i soldi per mettersi un climatizzatore a casa. Perché fai la battaglia per i detenuti? Beh, perché il bresciano ha la possibilità fortunatamente di uscire, di aprire le finestre, di fare contraria, quel detenuto
1: di andare in un parco, di andare a un centro commerciale che ha l'aria condizionata, di crearsi delle alternative, per così dire.
0: Quel detenuto non ce l'ha, però se fosse giù sotto tutto il giorno a fare la scuola, l'università, la formazione, la scuola di alfabetizzazione, semplicemente il lavoro, la scuola bottega, la scuola alberghiera, tanti carceri offrono una scuola alberghiera, noi abbiamo una carenza di cuochi, di persone che lavorino in cucina. Tu esci con un'esperienza, stiamo lavorando su dei progetti per fare la scuola di autista, l'abbiamo visto con dei casi a Brescia, da Brescia Mobilità e Brescia Trasporti, che non
1: c'è una autisti. Carenza di autisti.
0: Se chi sta in carcere riesce a crearsi un'esperienza e a usare quel percorso per uscire, avere diciamo così nel curriculum qualcosa che non aveva prima, quel caldo è meno pesante, quel sovraffollamento è meno pesante. Oggi purtroppo non è così, soprattutto nello Fischione, perché gli spazi...

0: casa circondariale, oltretutto si fa anche più fatica, tra virgolette, a investire su progetti, perché cosa succede nella casa circondariale? Non ci sono detenuti della pena definitiva e quindi c'è un continuo anche ricambio nella logica di sovraffollamento, ma ci sono detenuti che arrivano, detenuti che se ne vanno, quindi essere un po' progettuali diventa più complicato che per esempio nel carcere di Verziano. Sì.
1: La differenza sono due, una è questa, gli altri gli spazi. Certo. Cioè Verziano, a dentro Fischione, anche volendo, gli spazi non li hai.
0: C'è solo cemento.
1: C'è cemento, non c'è verde, non ci sono spazi per le aziende che volessero investire, e poi ovviamente è quello che dici tu, cioè hai un ricambio talmente alto, hai tante persone peraltro che sono in attesa di giudizio, di cui alcune anche innocenti, e questo è un altro capitolo.
0: Certo.
1: E su queste sai che stai aspettando il processo, quindi sai che l'anno prossimo potrebbero uscire e non farlo, quindi iniziare un processo costa quasi di più che poi avviarlo, perché io ti avvio un percorso di formazione che dura un anno e non so se fra sei mesi sei ancora qui o non ci sei.
0: Chiaro.
1: Però questo peggiora tutto, peggiora il fatto che poi tanti non parlino italiano e non riesci a fare una scuola di alfabetizzazione, peggiora il fatto che comunque la situazione strutturale di quel carcere è schifosa. Tu ci sei stata con me, abbiamo fatto tante attività dentro e le facciamo ancora, perché ogni tanto il carcere si apre. La limitazione di libertà non deve essere limitazione di dignità.
0: Questo è un tema a cui tengo molto. Avere una dignità di vita degna di essere chiamata tale aiuta certamente, anche perché dentro ci sono delle regole che i detenuti mettono in campo, che si autodeterminano in tante cose legate alla convivenza tra etnie, legate al mutuo soccorso vicendevole, perché un detenuto ricco e un detenuto povero all'interno del carcere fanno una vita totalmente diversa. Tanto per essere chiari, dentro c'è una rete di supporto fra di loro molto molto forte, per cui chi non ha niente viene aiutato dagli altri, viene offerto cibo.
1: Ma tutte queste cose le ho scoperte ascoltando quella famosa anno di trasmissione, perché i detenuti lì proprio avevano raccontato tutto quello
0: verissimo,
1: che c'è dietro, ma proprio entrando anche nel merito delle dinamiche interne, di cosa vuol dire lavorare anche nei lavori interni, che sono tutti che finiscono perino, cioè lo spazzino, come li chiamano loro? Tutti perino, adesso non mi vengono in mente lo spazzino, lo spesino,
0: cioè,
1: che è lo spesino che passa.
0: Passa e raccoglie la lista della spesa, per quello che dico che un detenuto ricco o povero all'interno, quello che magari è supportato di più all'esterno da una famiglia e chi è solo, vive una vita molto differente, perché la famosa lista di quello che vuoi extra quello che ti viene fornito dal carcere è molto diversa.
1: Ma completamente, ma a partire dalle sigarette,
0: ma dalla carta igienica, mi viene da dire.
1: Sì, anche
0: perché il carcere offre, adesso non ricordo, però pochissimi rotoli di carta igienica in un mese ai detenuti, che chiaramente intervengono propriamente attraverso soldini che loro hanno. Chi non li ha viene aiutato dagli altri detenuti in genere.
1: E posso dirti una cosa che è molto importante, perché il carcere Nero Fischione è stato alla ribalta per una cosa. C'è stato un momento l'anno scorso di grandi tragedie, rivolte in tutti i carceri italiani, ci sono le famose battiture, cioè quando stai in carcere c'è questo suono dell'apertura e i detenuti per protestare con i cucchiai,
0: certo, sbattono sulle sbarre.
1: A Brescia, grazie devo dire al lavoro della direttrice e della garante dei detenuti, i detenuti hanno fatto un lavoro diverso, cioè hanno lavorato per una protesta formale, ci hanno chiesto un incontro noi deputati e tutti gli organi istituzionali e hanno scritto una bellissima lettera che avete già parlato.
0: Certo.
1: E quella lettera è stata citata da Mattarella, cioè è quel messaggio ha avuto più forza. Mattarella non ha citato le rivolte, ha citato quella lettera che lo hanno
0: scritto. Era un'azione davvero concreta per tentare di cambiare le cose e non solo di far sentire una voce, che è importantissimo, ma rendere concreta quella voce cambia tanto.
1: E poi non hanno chiesto
0: chissà cosa,
1: hanno chiesto semplicemente di poter andare in bagno senza che quel bagno fosse coincidente con la cucina. Hanno chiesto di poter stare in tre in una stanza da tre, non in otto.
0: Non in sei o in otto.
1: E hanno chiesto di poter vivere e di poter fare un percorso per recuperare la pena che avevano avuto.
0: Certo. Volevo però rivolgermi anche ai famosi uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, perché anche loro fanno una vita veramente complicata, e quindi grazie per il lavoro che fate quotidianamente.
1: È l'altra battaglia, tra l'altro sono in pochi, e meno sono più si crea, non so come spiegarlo, tensione, perché quando un detenuto sta male vanno fuori magari in quattro, lo portano in ospedale, rimangono vuoti i reparti e quindi magari bloccano l'ora di libertà, bloccano andare in palestra, e questo crea ulteriori tensioni.
0: Ti fermo perché ho un minuto e abbiamo finito, quindi è volato il tempo, per chiederti cosa concretamente si sta facendo, cosa si potrà fare e qual è il tuo obiettivo, ma me lo devi dire in un minuto.
1: In un minuto te lo dico, lavoriamo su tante cose. Uno, edilizia carceraria, ma l'edilizia carceraria non deve essere pensata per avere nuovi posti letto, deve essere pensata per avere un carcere diverso, che si apra la città. Il carcere è un pezzo di città, alle aziende, a chi vuole investirci, alle cooperative, e questo è il primo problema. Il secondo è una maggior aiuto alle persone che stanno percorrendo un percorso di recupero, quindi il fatto della liberazione anticipata per chi ha la buona condotta è l'altro grande obiettivo. Renderebbe più e meno, diciamo così, piene le nostre carceri, e dall'altro aiuterebbe a fare anche una differenziazione tra chi un percorso l'ha avviato e chi no. L'ultimo sono i minorenni, ne abbiamo il record di carceri minorili pieni, e io credo che purtroppo il tema minorile è molto forte, ma quando vanno in carcere le abbiamo persi per sempre.
0: Dobbiamo chiudere perché abbiamo finito il tempo. Mi piace pensare di poterti rincontrare da qui alla fine della stagione, magari per tornare sul tema dei più giovani. Questo è un tema che mi piacerebbe affrontare e dedicare tutta una puntata a quello. Grazie a Ruggero Tavelli che ha curato la regia audio video. Grazie a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, e grazie all'ospite di oggi, l'onorevole Fabrizio Benzoni. Grazie di cuore.
2: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.
4: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
5: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità.

0: scrive Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

arrivato nella piaga con Businessman, è arrivato il nostro Calcioman, Footballman. Sto parlando di Fabrizio Valli, che tra poco conduce Linea Diretta per la prima mezz'ora in diretta alla radio e in TV su Teletutto, poi fino alle 14 in radio parlerete con lui di calcio a 360 gradi, compresa la partita e il pareggio di ieri di Union Brescia. Lo potrete fare attraverso lo 030 28 84 544.

No More, la canzone di Harry Styles. Che bella puntata ricca e intensa che abbiamo avuto oggi. E domani ripartiremo dalle 10. Tra l'altro vi anticipo che domani abbiamo una doppia situazione legata a un tema solo, perché vengono a trovarci Agnese Dagani, che è la presidente di AIL Brescia, e il dottor Paolo Fratta, vicepresidente. Parleremo della Pigiama Run in programma per questo venerdì 18 settembre. La radio trasmetterà in diretta l'evento, che partirà da Corso Zanardelli dalle 17:30, e quindi saranno qui con noi per parlarci del mondo di Lilt. E poi la sera saremo in diretta dalle 19, scusatemi, per parlare dell'opening season party di Teletutto e Radio Brescia 7. Saremo in diretta da Area Dox. Vi lascio con la versione 2008 della Bambola di Patti Pravo per cantare insieme. Tra poco Fabrizio

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Diamo un tocco di freschezza al nostro letto con la nuova collezione primavera-estate dei trapuntini o copriletti, con fantastiche stampe oppure in tessuti jacquard delle migliori aziende italiane. Fazzini, Piazza Pitti, Laura Biagiotti, Via Roma e molti altri, con lavorazioni di alta qualità a prezzi imbattibili. Il matrimoniale lo trovate a partire da soli euro 19,92. Da noi trovate sempre la qualità al miglior prezzo.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Restano molto gravi ma stazionarie le condizioni dell'uomo di origini indiane di circa 30 anni aggredito sabato sera a Bottigliate nella zona di via Milano. L'uomo resta ricoverato in prognosi riservata nel centro di rianimazione dell'ospedale civile di Brescia. La polizia locale ha ricostruito il contesto in cui è maturata l'aggressione. La vittima, che non aveva addosso documenti e che non è ancora stata identificata con certezza, faceva parte di un gruppo di una decina di persone, tutte connazionali, che avevano bevuto molto. Attorno alle 22 i toni si sono alzati, è nata una lite e in 5 hanno aggredito il trentenne, poi rimasto a terra. La locale ha acquisito le immagini delle tante telecamere della zona per avere fotogrammi chiari dei volti degli aggressori, ma anche indicazioni sulle vie di fuga e sui mezzi da loro utilizzati. Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri mattina sull'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero arrivato da Brescia, un'ambulanza e un'automedica da Verona. I feriti, due in gravi condizioni e due in codice giallo, sono stati trasportati negli ospedali di Brescia e Verona. A causa dell'incidente è stato temporaneamente chiuso in entrata il casello di Somma Campagna. Nel tratto in direzione di Milano si sono formati quasi 10 chilometri di coda. Disavventura e un po' di apprensione per un 65enne di Botticino. Stava accompagnando il suo cane in una delle solite uscite quotidiane lungo una strada vicino a casa che attraversa una zona boschiva, quando ha inavvertitamente calpestato una vipera ed è stato morso. Senza perdere tempo e cercando di mantenere la calma, il signore è rientrato a casa, distante qualche centinaio di metri, e ha riferito alla figlia l'accaduto. Data l'ora di punta, i due hanno deciso di recarsi autonomamente in ospedale senza chiamare i soccorsi. Giunti agli ospedali civili, al 65enne, giudicato in codice arancione, è stato somministrato il siero antiveleno e per l'uomo è stato poi disposto il ricovero. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori che ci seguono su Teletutto, ai radioascoltatori che ci stanno ascoltando su Radio Brescia 7, insieme fino alle 14, nuova puntata di Linea Diretta, nuova settimana, la seconda di vita di questa trasmissione. Partiamo con un lunedì particolare, perché insomma il campionato di Serie C delle nostre bresciane parecchie cose ce le ha raccontate, ce le ha dette. Ci

0: ci piacerebbe sapere cosa invece ci raccontate voi del risultato del Brescia ieri sera, lo 0-0 a Trento, l'exploit dell'Ospitaletto lanciato più che mai vittorioso contro la Juve Next Gen, e poi la prima vittoria storica del Desenzano in Serie C. Ma c'è anche la Serie A, la Juventus deludente, le sorprese di Frosinone e di tante altre squadre, la Lazio di Gattuso piuttosto che altre squadre che ci stanno meravigliando, e poi ancora tanti altri argomenti, per esempio anche Roberto De Zerbi che non riesce a vincerne una, arriva da due pareggi consecutivi dopo le prime due sconfitte, una squadra costruita con un mercato faraonico ma nulla da fare, non ingrana il suo Tottenham. Insomma, questi sono un po' gli argomenti di giornata, ma potete chiamarci e scriverci e dire quello che volete, dirci quello che volete allo 030 28 84 544, oppure scriverci al 334 907 9007. Ospite di questo lunedì, non ha bisogno di presentazioni, Antonio Filippini. Beh, ciao Antonio, non dico neanche ex giocatore del Brescia, della Lazio, eccetera eccetera, allenatore,
1: perché ormai ho smesso da tantissimo tempo, sono quasi 15 anni, per cui molti ragazzi che magari ascoltano anche la radio non mi conoscono. Giovani ovviamente.
0: Come no, non c'è bisogno di presentazione. Allora, in attesa delle chiamate o dei messaggi dei nostri ascoltatori o telespettatori, ti chiedo appunto che cosa ne pensi del pareggio ieri sera dell'Union Brescia in trasferta a Trento. Ci sono già i mugugni, se tu fai un giro sui social network, insomma, già prima della partita non si era molto contenti della prestazione casalinga col Desenzano, seppur vittoriosa, ma da ieri sera c'è qualche motivo in più, diciamo, per lamentarsi, diciamo.
1: Sì, la partita l'ho vista, diciamo che il primo tempo è veramente stato giocato male e sotto tutti gli aspetti, mancava intensità, mancavano idea di gioco, sono stati proprio sopraffatti dal Trento. Al secondo tempo sono leggermente migliorati, hanno messo un po' più di intensità sulla partita e solo nel finale potevano vincere la partita, anche se non meritatamente, perché il Trento il primo tempo poteva veramente fare 2-3 gol a Brescia.
0: Diciamo che non si può sempre pretendere di riuscire ad agguantare il risultato nel finale, come è avvenuto a Crema contro la Pergolettese, e ieri sera poi il Brescia ci è arrivato, perché l'occasionissima ce l'ha avuta al 93-94, mi riferisco al tiro di Sina nella stessa posizione in cui a Crema siglò il gol della vittoria, più o meno allo stesso minutaggio, e poi il conseguente colpo di testa in tapin di Balestrero che non è stato preciso. Però diciamo che non puoi sempre aspettare gli ultimi minuti, diciamo così, della partita per macinare gioco. Prima meritavano loro, non so se sei d'accordo, c'è chi dice i punti meglio una piuttosto che l'altra, c'è qualcun altro che dice ai punti c'è la box, non c'è il calcio, se guardiamo bene,
1: diciamo che nel primo tempo, come ho detto prima, il Trento meritava di passare in vantaggio, anche di raddoppiare, e nel secondo tempo il Brescia ha aumentato quell'intensità di gioco e anche il Trento è calato, perché comunque non poteva reggere quei ritmi. Diciamo che il pareggio è stato giusto, perché nel secondo tempo il Brescia ha fatto qualcosina in più e anche negli ultimi 10-15 minuti ha avuto delle ottime occasioni.
0: Ha alzato un po' i giri, diciamo.
1: Sì, ha alzato un po' i giri, però ecco, il Brescia deve alzare i giri non solo nella partita di ieri ma anche nelle prossime, perché vedendo le prime quattro giornate non riesce a mettere sotto l'aspetto del gioco, dell'intensità, del modo di impostare la partita alle squadre avversarie.
0: Benissimo, allora c'è una prima telefonata di un nostro tele o radio ascoltatore, adesso glielo chiederemo, Pietro da Fornaci, Brescia ovviamente. Buongiorno Pietro, ben collegato con Linea Diretta.
2: Ok Fabri, è la seconda volta che chiamo.
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao allora, Fabri, ascolta.
0: Dimmi tutto, dici tutto.
2: Spero sia l'ultima volta che metta in campo una squadra con una sola punta, perché io vi ho martoriati di messaggi, voglio le due punte.
0: È vero.
2: Noi dobbiamo andare in campo e far paura alle altre squadre. Far paura, bisogna attaccare, non essere attaccati e poi basta col primo tempo o il secondo. Ma Corini allena la squadra per 45 minuti

0: per 90. Non ho ancora capito, Fabri.
1: Sì. Pietro, ti chiedo, vuoi rivolgere una domanda ad Antonio Filippini sull'Union Brescia o qualsiasi tipo di domanda? Se ce l'hai, ovviamente, visto che ce l'abbiamo ospite, magari.
0: Guarda, li ho visti da piccoli, li ho visti da grandi. Erano due cani sguinzagliati in mezzo al campo quando partivano, perché io sono un tifoso di vecchia data, vecchissima data. Li ho visti i ragazzi lì, e come, cosa vuoi che dica? Lo stava dicendo lui prima, il primo tempo una cosa pazzesca, cioè non si può giocare a calcio, siamo una corazzata, hanno detto. Pasini ha detto che dobbiamo arrivare primi, se no i playoff bisogna andare in campo a ammazzarli, perché la squadra l'han fatta, e non pianga Corini se manca un giocatore o due, ne ha 22.
1: Ah sì, quest'anno non ci sono scuse.
0: Non ci sono scuse, se poi lui la formazione la sbaglia, come ieri sera il ragazzo che l'ha messo sulla fascia, il tifoso non c'entra, è lui che sbaglia.
1: Perfetto, allora Pietro ti faccio magari commentare il tuo intervento da Antonio Filippini, però ti saluto così lasciamo libere le linee.
0: Certo,
1: ci stai guardando,
0: certo,
1: da Teletutto,
0: certo,
1: o ci ascolti da Radio Brescia 7? Cosa stai, da dove ci ascolti?
0: No, io guardo Teletutto, dopo stasera vi martirizzo con i messaggi alle 8:30.
1: Va bene, grazie, un abbraccio, continua a seguirci, grazie per i tuoi consigli,
0: ragazzi,
1: tecnici.
0: Ciao.
1: Ciao Pietro, ciao. Allora abbiamo un'altra chiamata, ho capito bene, dalla regia, vediamo se ce l'abbiamo in linea. Buongiorno, ben collegato in linea diretta. Ci siamo? Pronto?
2: Pronto.
1: Ciao, buongiorno, come ti chiami? Da dove, soprattutto da dove chiami?
2: Buongiorno, mi chiamo Sergio e chiamo da Brescia, la parte giusta dell'olio.
1: Dalla parte da Palazzolo, quindi, giusto?
2: Sì.
1: Ah, perfetto, dalla parte giusta dell'olio non ci sono,
3: certo,
1: proprio.
3: No, beh, giusto.
1: Allora, che cosa vuoi dire? Se vuoi chiedere qualcosa a Filippini, o se vuoi dire la tua sul Brescia, o su qualsiasi altro argomento, vai.
2: Allora, gemello A, grazie per tutto quello che hai dato a Brescia. Da tifoso del Brescia, uno come te e tuo fratello ci mancano come l'aria, perché guai averne ancora. Anzi, fate tanti figli, piacere, tanti nipoti che
3: ormai ho già dato tre femmine, per cui
1: però avremo un Brescia femminile fortissimo fra 10 anni,
3: infatti.
1: Prego, vai, scusami.
2: Vale, mi ricordo ancora la partita col Piacenza, che eravate in panchina tu e tuo fratello, e tutto lo stadio primo tempo cantava Filippini ale, e poi alla fine Mazzoli mi mise dentro per un 2-2 finale entusiasmante. Vabbè, torniamo a Brescia di oggi. Io sono, non so come dire, abbastanza scandalizzato a sentire tutti questi commenti negativi sul nostro Brescia, visto che 10 punti in 4 gare comunque sono un bel bottino. Il gioco non c'è, però io confido che arriverà, perché comunque sia, tutte queste critiche al mister Corini io non sono proprio d'accordo. Parlando di identità alla squadra, ci vuole tempo, e secondo me queste critiche potrebbero arrivare alla fine del girone d'andata, semmai. Non già adesso con questa carica così emotiva. Poi capisco il bresciano, che noi bresciani siamo come i romanisti alla fine, cioè ci entusiasmiamo per niente e andiamo in depressione per niente altrettanto. Io chiedo solo un po' di pazienza, non so cosa ne pensate voi.
1: Perfetto.
2: Grazie dell'attenzione e un abbraccio a Antonio.
1: Grazie a te, grazie, continua a seguirci. Allora ragazzi, dobbiamo rispondere ai nostri due telespettatori, radioascoltatori, andiamo in pubblicità, la risposta ve la facciamo dare da Antonio Filippini tra poco, tra un minuto.
4: Specialisti della filtrazione.

0: è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro, Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99, casadelfiltro.it.
1: Allora, di nuovo in linea diretta, in diretta su Teletutto e su Radio Brescia 7 in simultanea fino alle 13.30, poi proseguiremo in radio, ospite di giornata Antonio Filippini. Sono arrivate due chiamate, il primo, l'amico Pietro che chiamava da Brescia, da Fornace, diceva basta, ci vogliono due punte, non si può giocare con un po' quello che abbiamo anticipato noi. Poi è arrivata la telefonata da Palazzolo, la sponda giusta dell'olio, dove giustamente il telespettatore diceva ragazzi, io sono contro questo...

0: diciamo così, queste critiche continue a Corini, bisogna dargli tempo. Diamo risposte ai nostri.
1: Ma per quanto riguarda la prima chiamata, sicuramente giocare con due punte come quando è entrato Spagnoli a fianco di Crespi, qualcosa in più si è fatto, avevamo più peso. Ovviamente Pellegrini, anche lui è una punta, però magari è meno esperto rispetto a Spagnoli. Ma penso che non sia una questione di giocatori, ma è una questione di giocare meglio per e migliorare questa situazione per mettere sotto le squadre avversarie. Poi fatto questo, i singoli possono emergere.
0: Poi il telespettatore o radioascoltatore non gliel'abbiamo chiesto da dove ci seguiva, da Palazzolo, però ha chiamato, sì. Palazzolo sull'Olio, il quale difendeva Corini, dice bisogna dargli tempo all'allenatore, che è un po' una mosca bianca, perché se tu fai il giro dei social, sugli stessi social di Union Brescia, sono tutti abbastanza poco contenti di come la squadra sta interpretando queste prime giornate, nonostante i risultati. Siamo lì, siamo a meno due dal Cittadella. Certo che se tu vuoi fare il Vicenza dell'anno scorso, dovresti essere già in cima, diciamo così, non perdere terreno sin dall'inizio.
1: Diciamo che sono preoccupati i tifosi dell'Union Brescia, però condivido anche il discorso del ragazzo di Palazzolo, perché a Brescia si è abituati a diversi campionati, ma la C è anche quella, ma non sto parlando di tanti anni fa. L'anno scorso il Vicenza ha vinto tantissime partite 1-0 e tanti gol li ha fatti nel secondo tempo, e non faceva un gioco corale dove metteva sotto tantissime squadre. La C è questa, e bisogna essere fiduciosi che la squadra migliori nel tempo, insomma. Però ecco, comunque sia, sono 10 punti in 4 partite, si è lì e c'è la consapevolezza che si debba fare meglio sotto tutti i punti di vista.
0: Allora 030 28 84 544 per chiamarci in diretta, 334 907 9007 invece per scriverci su WhatsApp o mandarci anche un vocale. Appunto, a proposito di messaggi, te ne leggo uno. Non si può regalare un tempo alla squadra avversaria, ma non si può sbagliare certi gol prima che sia troppo tardi, cambiare. E poi questo telespettatore o radioascoltatore che si firma GB65 scrive: un saluto ad Antonio, grande giocatore, grande rocker. Sì, qua arrivano complimenti così, ci stalkerano proprio.
1: Diciamo che quando ero giocatore ero umile, nel senso sdrammatizzavo, non davo importanza. Invece con la carriera poi che abbiamo fatto, e che io e mio fratello abbiamo fatto più di 300 partite in Serie A, mi prendo questi complimenti. E qualcosa nel calcio abbiamo fatto e siamo contenti di quello che abbiamo fatto.
0: Gemelli Filippini, che tra l'altro partivano sempre sfavoriti nei pronostici dei quotidiani, soprattutto nazionali, cioè nella grafica delle formazioni partivano. E loro dicono: sì, certo, poi vediamo appena inizia il campionato, puntualmente tac, titolari con tutti, anche con l'arcigno e scontroso Carletto Mazzone, grande allenatore, che però insomma non era facile andare.
1: Ma più che giornali nazionali, erano proprio i giornali di Brescia che tutte le volte ci mettevano in panchina, pure l'anno precedente aver fatto tantissime partite. Però era il nostro punto di forza, quello del reagire alle avversità, e l'abbiamo dimostrato sia a Brescia, ma non solo a Brescia, perché quando siamo andati alla Lazio non partivamo titolare, eppure quell'anno mi ricordo che ho fatto 46 partite tra campionato, Coppa UEFA e Coppa Italia.
0: Mica, per cui... avevate Eriksson? Chi arrivate alla
1: No, Lazio? Avevamo all'inizio Mimmo Caso, e poi subentrato è arrivato Papadopoulo.
0: Ah, Papadopoulo, perfetto. Senti, a proposito di allenatori bresciani, noi siamo sempre qua se volete parlare di Union Brescia o di qualsiasi cosa, vedete i numeri, E a proposito di allenatori, come inquadri questo avvio incerto di Roberto De Zerbi al Tottenham dopo che è arrivato sul finire della stagione scorsa, li ha salvati in una situazione disperata, hanno mantenuto la Premier League e poi, guarda, vado a recuperare il dato perché sono talmente tanti i soldi spesi per questa 370 milioni di euro spesi sul mercato, dai 108 di Tonali agli 88 per Savio,

0: via dicembre per altri giocatori. 370 milioni di euro, parti, prime due giornate sconfitto, tra l'altro anche pesantemente, e poi 2-0-0. Lui ieri in conferenza stampa, criticato dai media e dai giornali inglesi, ha detto: se fossi in Italia
1: sarei elogiato.
0: Sarei elogiato come miglior allenatore italiano dopo questi due pareggi, cioè vuol dire ho chiuso la porta finalmente. E poi io penso che il suo pensiero intendesse dire: vediamo poi di seguito, adesso la cosa importante era chiudere la porta. Come la vedi questa partenza un po' ad handicap?
1: Ma la vedo che bisogna fare un'analisi a 360 gradi. De Zerbi è un allenatore dove fa un gioco particolare, dove il processo di apprendimento è molto più lungo rispetto ad altri allenatori, e questo cambiamento che ha fatto il Tottenham dai giocatori dell'anno scorso a quest'anno e i soldi spesi dimostrano questo. Ci vuole un po' più di tempo, cioè se un allenatore ci impiega un mese, con De Zerbi ci impieghi anche due mesi e mezzo per apprendere la sua filosofia di gioco.
0: Bene, ti fermo, poi lo riprendiamo nella seconda parte, questo discorso molto interessante. Abbiamo una telefonata in linea, Roberto da Bergamo. Buongiorno Roberto, benvenuto a Linea Diretta. Buongiorno, prego.
2: Buongiorno. Io premetto che sono un appassionato di calcio, anche se magari tipo un po' Atalanta, però non è che...
0: Vabbè, la nostra porta è aperta a tutti qua, tranquillamente. Sì, andiamo in onda in tutta la Lombardia, aspettiamo chiamate anche da Varese, da Como, da Mantova.
2: Grazie,
0: prego, prego.
2: Vorrei dire che il Brescia merita veramente un'altra categoria, nel senso che ha un passato, non diciamo da Champions, però merita un'altra categoria, deve vincere sicuramente il campionato, secondo me. Il suo posto è in Serie A, non ce ne sono di storie. Poi vorrei dire una cosa ai fratelli filippini. Io li ho sempre ammirati perché quando che giocavano erano due cagnacci nel senso della parola buona, ecco.
0: Non l'abbiamo capito.
2: Nel senso che si mordevano le caviglie, si impegnavano. E vorrei chiedere a Filippini se lui avesse, cosa ne pensa dei giovani d'oggi? Cioè, oggi i giovani che praticano calcio si allenano in centri sportivi a 5 stelle, cioè una cosa impressionante. Arrivano con il Porsche, fanno le ubriacate se vincono una partita di notte.
0: Stai riferendoti a Maldini? Dopo la vittoria.
2: Un po' tutto il sistema calcio dedicato ai giovani, cioè non che Filippini sia un vecchio, però ai suoi tempi, secondo me, c'era più attaccamento alla maglia, più apprezzamento, diciamo, anche alla vita, alla tua vita stessa, con tutti i privilegi che uno può avere nel mondo del calcio. Però secondo me i filippini, se avessero avuto tutte queste opportunità, centri sportivi all'avanguardia, alimentazione all'avanguardia, seguiti da 200 fisioterapisti, secondo me non sarebbero stati da nazionale, ma molto di più. Non è per fare un complimento, però...
0: No, sei sincero, abbiamo capito.
2: Calciatori che ha mangiato veramente l'erba, hanno dato tutto per la maglia e veramente meritano di essere ricordati nel tempo, veramente.
0: Grazie onore a te per questa telefonata.
1: Grazie.
0: Seguici, ti aspettiamo sempre in telefonato, in messaggio, quando vuoi. La porta è aperta a tutti qua. Rispondiamo, e anche perché abbiamo poi altri messaggi che ti devo leggere, vai.
1: Io penso che non abbiano colpa i giovani. Sono cambiati gli adulti, è cambiato l'ambiente che c'è intorno a loro, e loro si adeguano al contesto che hanno. Diciamo che anche noi una volta non eravamo tutti santi, qualche bevuta ce la siamo fatta, solo che c'erano delle regole diverse, non c'erano i social dove magari venirvi ripreso e la gente non veniva a saperlo. Adesso con i social, le notizie, così è molto più facile sapere le notizie.
0: Adesso dico ai telespettatori e ai radioascoltatori: lo strappo alla regola dei gemelli filippini in ritiro, era l'anno in cui eravamo andati in Serie A, c'è Inter Brescia, quel famoso gol di Hübner, e poi ero doppietta di Recoba che ha tirato da 70 metri, e il venerdì io ero nella loro casa a Uragomella perché dovevamo preparare la serata dedicata a Springsteen,
1: certo.
0: Chitarra e voce, ti ricordi?
1: Sì.
0: Era venerdì, però si giocava di domenica. Questa strappa la regola, però proviamo fino alle 8 perché poi
1: sì, nel senso che
0: ragazzi, tanta roba.
1: Sì, ci si divertiva anche al tempo, e ovviamente adesso i ragazzi

0: Vivono in un contesto diverso e si ambientano in questo
1: Scusa,
0: contesto.
1: asterisco, andò male la trasferta a San Siro perché Brescia in vantaggio su assist di Pirlo, gol di Hübner, e poi entrò Recoba, era l'esordio di Ronaldo lì, te lo
0: Certo,
1: ricordo. Entrò
0: sì.
1: Recoba che stirò da 70 metri due calci, uno piazzato e uno in movimento,
0: Sì,
1: invece,
0: nessuno lo
1: e perse.
0: conosceva e gli abbiamo dato troppa libertà perché non lo conoscevamo, invece ci ha purgato, come si dice a Roma.
1: Però dopo 2 settimane, la serata al Teatro di Borgo Satollo, tributo a Springsteen con i gemelli filippini, fu un grande successo
0: Successo, è successo.
1: con Aimo Diana che era stato il pubblico, ti ricordi?
0: È vero, è vero, è
1: Va
0: vero.
1: bene, allora abbiamo ancora 2 minuti e mezzo prima di staccare il collegamento su Teletutto. Andiamo avanti in radio, su Radio Brescia 7 fino alle 14 con Antonio Filippini. Vi ricordo che potete tranquillamente andare su teletutto.it, trovate TT. Torino Torino Play, TT Play o Teletutto Play, e vedete tutte le nostre trasmissioni in replica, tra cui anche questa in linea diretta, oppure se volete seguirci in radio, anche per chi abita fuori di Brescia, tranquillamente può digitare Radio Brescia 7 streaming, diretta streaming, su un telefonino o su un computer, e poi quando è sul nostro sito radiobrescia7.it basta digitare on air, cioè la diretta, e ci sentite anche da fuori Brescia nella seconda parte. Allora, 2 messaggi, abbiamo veramente poco tempo, ma poi li riprenderemo. Allora, questo non si firma, e scrive: una squadra che mira a vincere il campionato deve comandare il gioco per tutta la partita, non solo gli ultimi 10 minuti. Prima o poi la fortuna ci girerà le spalle. E poi un altro tifoso che scrive 3 messaggi, te li leggo tutti.
0: Sì.
1: Quale tempo va dato a Corini, visto che la squadra è sostanzialmente quella dell'anno scorso, con pochi innesti che hanno alzato la qualità? E poi ancora, perché Corini stravolge la squadra per far giocare un balestrero che non è funzionale al gioco del Brescia? Non capisco perché Corini fa esperimenti in una partita di vertice e per di più su un campo piccolo e in sintetico. Risultato: formazione sbagliata e gioco in sofferenza. Prego.
0: Ma
1: abbiamo 1 minuto, Anto, poi dobbiamo staccare.
0: Esperimenti, non penso che faccia esperimenti in base anche ai giocatori, li vede durante la settimana, li fa giocare. Ci sono anche dei giocatori fuori per infortunio, per cui deve adattare la squadra. Il tempo lo decidono solo i risultati. Fino a quando il Brescia fa 4 partite e 10 punti, penso che Corini giustamente si sieda sulla panchina dell'Union Brescia. Sicuramente, come abbiamo detto, l'Union Brescia deve migliorare sotto l'aspetto del gioco, perché non può fare un primo tempo come ha fatto ieri a Trento.
1: Bravissimo, sintetico con i tempi televisivi e radiofonici, grazie. Allora, noi tra qualche secondo stacchiamo, ripeto, andiamo avanti fino alle 14 su Radio Brescia 7, su Teletutto. Torniamo domani alle 13.06 in diretta, e domani ospite Gianluca Magro, capo dello sport, del servizio sport e del giornale di Brescia, sempre per continuare a parlare di tutti i temi, tra cui anche appunto quello dell'Union Brescia. Però poi nella seconda parte parliamo di Spitaletto, di Desenzano, prima vittoria storica in Serie C. Insomma, state con noi su Teletutto domani 13.06, in radio continuiamo tra qualche minuto. A domani.
2: Linea diretta.

0: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7. Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
6: Seconda parte di Linea Diretta in questo lunedì che apre la settimana, seconda parte di Linea Diretta e su Radio Brescia 7. Siamo stati insieme alla radio in simultanea diretta, scusate questo gioco di parole, ma il nome purtroppo della trasmissione, cioè per fortuna o purtroppo è questo, quindi continuo a ripetere diretta. Siamo stati in diretta appunto su Teletutto e Radio Brescia 7 nella prima mezz'ora, seconda mezz'ora invece in radio. Ospite Antonio Filippini, che avete sentito nei commenti da parte in risposta a chi ci ha chiamato, in risposta anche a chi ci ha scritto. Ricordiamo i numeri per scriverci: 334 907 9007, per chiamarci in diretta 030 28 84 544. Abbiamo un radioascoltatore in linea da qualche minuto, c'era la pubblicità. Alfredo da Rovato, ciao Alfredo, ben collegato con noi.
7: Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao. Allora,
7: volevo fare una piccola polemica rivolgendomi al mister. L'ho ritenuto sempre un ottimo calciatore, ma come mister, visto anche tra l'altro gli ultimi precedenti da allenatore, nelle ultime sue presenze non è che abbia fatto vedere grandi cose, tutt'altro. A Brescia piace vedere il calcio, cioè giocare il bel calcio. Poi si perde o si vince, il risultato sì è determinante, è importante, ma io vorrei chiederti quante partite abbiamo visto da quando allena l'Union Brescia di partite entusiasmanti con mister Corini. Pochissime.
6: Sì.
7: Lui è molto speculativo, magari arriveremo primi con l'1-0 così, ma abbiamo in mano una Ferrari e viaggia con un 500. Io sinceramente veramente non mi piace, è un mio parere personale.
6: No, beh, ci mancherebbe, ma questa trasmissione è la pancia di noi tifosi, mi ci metto anche io ovviamente, quindi è giusto che voi diciate la vostra opinione, perché sennò sarebbe assurdo ricevere le chiamate per complimenti o critiche fittizie. Ci mancherebbe, hai fatto molto molto bene. Vuoi chiedere qualcosa ad Antonio Filippini, visto che qua in studio, te lo ricordi ovviamente, io non so di che anno tu sia, però insomma...
7: Io ho vissuto gli anni più belli, perché sono del 62, perché vissuto tutti gli anni più belli con i gemelli, che lì veramente mi entusiasmavo, perché era veramente uno spettacolo. Però non voglio fare i paragoni con il calcio di adesso, che è completamente cambiato.
6: Hai ragione,
7: però volevo solo un'opinione di Filippini, il metodo di gioco di Corini, che pertanto posso ottenere dei risultati, ma che sia spettacolare, questo purtroppo a mio parere non mi sembra l'allenatore che dà spettacolo, assolutamente.
6: Perfetto, Alfredo, ci stai ascoltando in radio, vero? Immagino, ovviamente. Ecco, allora ti faccio dare la risposta in radio ad Antonio Filippini, anzi, ma diamo il saluto in diretta ad Alfredo.
8: Ciao Alfredo, grazie per le belle parole, fanno sempre piacere.
7: Ringrazio Antonio e tuo fratello perché mi avete fatto passare degli anni meravigliosi.
4: Grazie.
6: Grazie Alfredo, ti rispondiamo adesso tramite radio, grazie. Continua a seguirci, grazie di cuore. Beh, grazie anche da parte mia per gli anni meravigliosi che ci avete fatto passare.
4: Ma grazie.
6: Era una libidine vedervi giocare.
4: Ma grazie da me, ma anche da parte di mio fratello, per i fantastici anni che abbiamo fatto insieme ai tifosi, perché comunque grazie. I tifosi fanno parte di quella storia e è stato veramente un periodo meraviglioso.
6: No, il più bello della storia del Brescia Calcio. Prima che arrivasse
4: che abbiamo fatto anche il record in Serie A con la settima posizione,
6: esatto.
4: Per cui
6: il più bello, nel senso che io ricordo, essendo un 73 come te, sei un 73 giusto come te ed ovviamente Emanuele, e ricordo i primi anni con Gigi Simoni in panchina, Pasquale Iacchini, Mutti in campo, Penzo, quella Serie A che conquistammo, quella Serie B che non vincemmo però con cui riuscimmo a conquistare la promozione. Ricordo gli anni di Tullio Gritti, Aliboni, Gentilini, Giorgi, quella gente lì, Chiodini, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordo gli anni di Raducioio, Agi, e poi però i vostri sono il top, perché sono arrivati anche i risultati. Là magari stati un po' più sfortunati.
4: Diciamo che abbiamo fatto e battuto tutti i record possibili e immaginabili del Brescia. Abbiamo fatto 4 anni in Serie A, abbiamo vinto anche con la Juventus, siamo arrivati settimi, abbiamo fatto la finale Intertoto e per sfortuna, per 2 pareggi, non siamo andati in Coppa UEFA. Per
6: Paris
4: cui,
6: Saint-Germain,
4: oltre al giocare bene il contesto, i risultati
6: sono
4: c'erano
6: arrivati,
4: anche.
6: Esatto. Rispondiamo ad Alfredo, vai.
4: Ma bisogna capire un po' che cosa fare. Essere troppo belli non va bene, nel senso che vabbè, giocare bene e poi perdi non va bene. Sicuramente il risultato per andare in Serie B ci deve essere, e questo c'è. Come ho detto all'inizio, bisogna migliorare un po' il gioco, perché in queste 4 partite non ho visto

0: Brescia che prende in mano la partita e mette sotto gli avversari. In questo momento sembra che possa vincere e possa perdere con tutte le squadre. Invece, sotto questo punto di vista, ma sono sicuro che lo sa bene anche Corini, e secondo me nell'intervallo è intervenuto anche magari in modo pesante con i giocatori perché qualcosa di diverso dovevamo fare rispetto al primo tempo di ieri a Trento.
1: Senti, rispondiamo a Nencio62. Adesso ho trovato il nome in codice su WhatsApp. Nencio62, che prima ci ha scritto, ti ho letto il messaggio sul finire della diretta televisiva, però lo riprendiamo con calma perché va poco tempo. Il quale scrive: quale tempo va dato a Corini? Perché c'è stato un telespettatore che ci ha chiamato e ha detto bisogna dare del tempo. Il telespettatore di Palazzolo, tempo a Corini. Però Nencio62, che ci ha scritto, dice: ma quale tempo va dato a Corini? Che la squadra è quella l'anno scorso con i ritocchi che hanno alzato la qualità e non ha tutti i torti, e soprattutto dice perché ha stravolto la squadra per far giocare Balestrero non funzionale. Non capisco perché fa esperimenti in una partita di vertice, quella contro il Trento, su un campo piccolo e sintetico. Risultato: formazione sbagliata e gioco in sofferenza. Rispondiamo con calma a questo messaggio che era articolato.
0: Ma diciamo che Corini ha messo questo tipo di formazione perché ci sono anche dei giocatori infortunati, e questo è già il primo punto di vista. Cambia anche il contesto, ma io già sapevo che la partita a Trento era difficile perché è completamente una squadra diversa come caratteristica rispetto al Brescia, che è una squadra molto veloce, veniva sempre sull'uno contro uno e nel breve ti può mettere in difficoltà. Ed in più Tabiani, che lo conosco come allenatore perché lo seguo, fa sempre giocare in modo spumeggiante le proprie squadre e ti mettono in grande difficoltà, e avevo proprio paura di questa partita, ed infatti è successo quello che pensavo. Il tempo è, come ho detto prima, fino a quando ci sono i risultati, e dal presidente Pasini a tutta la società, anche a Corini, la cosa primaria è andare in Serie B. Così i risultati dicono che ci puoi andare in Serie B, perché comunque tre vittorie e un pareggio, tu stai facendo il percorso. C'è solo il Cittadella che ha fatto quattro vittorie di fila, per cui, come abbiamo detto all'inizio del campionato, le due squadre che possono andare in Serie B sono il Brescia e il Cittadella, per cui sarà una lotta e bisogna mantenere i nervi saldi. I nervi saldi può dare una mano anche il tifoso che si può far andare bene anche solo il risultato in questo momento. Ripeto, bisogna ovviamente che il Brescia migliori sotto l'aspetto del gioco, perché deve mettere sotto le squadre non solo per 15-20 minuti a partita, ma molto di più. Ma questo lo sa bene anche Corini.
1: Senti, mi fai un po' una fotografia del campionato delle altre bresciane in Serie C? Ieri l'Ospitaletto vittorioso per 3-0 sulla Juventus Next Gen, schiacciato, dominato la squadra dei Quaresmini. Molto importante la vittoria del Desenzano in trasferta in provincia di Vicenza ad Arzignano. Tra l'altro, in maniera rocambolesca è maturato questa vittoria, non tanto nel gioco quanto negli episodi, perché lo raccontiamo a chi non avesse seguito. Risultato sullo 0-0 fino a un quarto d'ora dalla fine, quando si gioca la carta VAR, la panchina dell'Arzignano, per un ipotetico fallo di mano che poi l'arbitro, andando al VAR, conferma, dando il rigore. Viene calciato il rigore da un giocatore dell'Arzignano, che viene respinto da Minelli, portiere del Desenzano. Un altro compagno, chi non ha calciato il rigore dell'Arzignano, e sul tapin fa gol 1-0 per Arzignano. Molto brava la panchina del Desenzano, che segnala il fatto che colui che sul tapin ha fatto gol è entrato in campo prima che venisse calciato il rigore dal compagno. E allora si va a constatare al VAR, danno ragione alla panchina del Desenzano e il gol viene annullato, nel senso che non viene ripetuto il rigore. Per l'articolo 14 sarebbe stato ripetuto qualora il giocatore che ha calciato il rigore avesse fatto gol. Allora, se il mio compagno entra prima degli altri, viene ripetuto il rigore. Ma se io calcio il rigore, viene parato dal portiere avversario e il mio compagno, che è entrato prima di tutti, fa il tapine e fa gol e viene annullato il rigore, si riprende con un calcio di punizione. Da lì 0-0, e poi in 10 minuti dall'89esimo, due gol del Desenzano, 2-0, poi si è fatto rimontare, cioè si è fatto accorciato le distanze l'Arzignano, 2-1, insomma, partita che ha segnato comunque la prima vittoria storica del Desenzano in Serie C ieri. È importante la classifica, 5 punti dopo 4.

0: Partite, l'ospitalità abbiamo detto, e poi c'è Lumezzane che sta un po' cercando se stesso. Scusa Antonio, ti ho fatto, diciamo, il riassunto. Come le vedi le tre squadre?
1: Ma l'ospitaletto è partito fortissimo, ma c'è da fare un plauso al mister, che sta facendo bene, ma non solo da quest'anno, anche dall'anno scorso. L'anno scorso ha fatto un campionato e si sono salvati a 4-5 giornate dalla fine. Quest'anno è partito forte, ha fatto anche un ottimo acquisto con Galuppini, che è di categoria superiore, per cui bisogna fare i complimenti, e devono in questo caso mantenere la concentrazione, perché siamo solo all'inizio del campionato. Per quanto riguarda il Lumezzane ha cambiato tanto, ha cambiato anche l'allenatore, che è la prima esperienza con gli adulti, per cui ha bisogno di tempo, sia la squadra che l'allenatore, di capire un po' i concetti nuovi del nuovo mister, e sta comunque facendo un percorso giusto. Anzi, nell'ultima partita con Renate sono andati sotto due volte, hanno recuperato due volte, per cui l'aspetto caratteriale da una squadra che si vuole salvare ci sono, e ci sono i buoni presupposti per salvarsi. Il Desenzano sta facendo un ottimo campionato anche lui, perché è una neopromossa e gioca tra l'altro anche un buon calcio. Ieri ha sfruttato l'episodio a suo favore, perché dal essere in svantaggio 1-0 all'essere poi
0: passato in vantaggio,
1: ha sfruttato bene l'episodio a favore, ma nel frattempo che guardavo l'Union Brescia giravo anche sul Desenzano ieri, perché è il mio lavoro. Era una partita che solo gli episodi poteva cambiare, così è stata, e sono stati bravi negli episodi.
0: Lumezzane l'abbiamo già detto, scusa.
1: Sì, Lumezzane.
0: Allora un po' di musica e poi negli ultimi minuti parliamo un po' di Serie A, vediamo di coinvolgere anche il nostro regista Fulvio Marini, che di calcio se ne intende, un po' di musica e poi ultimi minuti qua a Linea Diretta.

0: 9.50 in diretta su Radio Brescia 7, linea diretta per parlare di calcio, di Union Brescia ne abbiamo parlato ampiamente insieme ad Antonio Filippini, ospite di giornata. Ricordiamo i numeri 030 28 84 544 per chiamarci, 334 907 9007. Buongiorno a Fulvio Marini, il nostro regista. Ciao Fulvio, abbiamo una telefonata, lo so, ma volevo salutarti prima di andare alla telefonata. Eccolo qua, ciao.
1: Ci sono.
0: Ci sei. Allora, sì. Facciamo la telefonata. Ivan da Brescia, buongiorno Ivan.
2: Sì,
0: buongiorno.
2: Sarò velocissimo vista l'ora tarda. Io sono stato a Trento ieri e come al solito, come ultimamente, lo spettacolo non mi è piaciuto, però non voglio parlare di questo in questo momento. Volevo fare solo così un aggancio a ciò che ho visto e sentito la sera della presentazione della squadra in piazza della Loggia, dove il conduttore, bravissimo, si è lasciato andare ad un "noi siamo orgogliosamente tutti bresciani e non vogliamo essere", alla fine sintetizzo quello che ha detto, "non vogliamo proprietà straniera".

0: come si dice, con quartieri, non lo so, invece che con cittadini o con paesani, diciamo con quartieri.
1: Con quartierini, esatto. Con quartierini.
2: Sì, no, beh, poi mi fa tornare in mente il Brescia Cafu, che era uno spettacolo, dunque... Veramente, lo sono veramente
1: colpito. Ma quale Brescia, dai, scarso, Baggio, Toni, guarda, di cosa stiamo parlando?
2: Va bene,
1: Ivan, grazie, ti faccio rispondere, grazie di cuore, vai Anto, rispondiamo a Ivan e poi sentiamo anche la risposta di Fulvio Marini, la Serie A ne parleremo domani a questo punto, stiamo su Union Brescia, i nostri telespettatori, anzi radioascoltatori in questo caso ci portano lì, vai.
0: Beh, la società dell'Union Brescia è una società strutturata e va benissimo, però ovviamente non bisogna più parlare come si parlava 20 anni fa, che le società erano a conduzione familiare. Il calcio è cambiato, il mondo è cambiato e se ci sono imprenditori stranieri che fanno andare in alto il nome di Brescia, perché no? Il mondo è cambiato e dobbiamo essere bravi a fare le cose giuste.
1: Sentiamo il nostro rocker alla regia. Cosa ne pensi? Fammi un riassunto di queste telefonate dei tifosi bresciani. Sei d'accordo? Non sei d'accordo?
3: Ma
1: in minima parte qualcuno ha difeso Corini, tanti gli danno contro, vai.
3: Allora, è anche vero che purtroppo ho visto la partita ieri di Union Brescia.
1: Purtroppo, cioè, tu pensa la premessa, sì. Purtroppo ho visto la partita ieri di Trento.
3: Sì.
1: Capito quello che vuoi dire.
3: Allora, sai cosa c'è? Perché insomma, da amante di calcio mi piacerebbe anche vedere giocare del buon calcio, soprattutto dalla squadra della nostra città. Primo tempo, insomma, è abbastanza soporifero, abbiamo anche rischiato molto, e un secondo tempo dove abbiamo giocato gli ultimi 10 minuti. Allora, da una squadra che vuole essere, diciamo, la regina del campionato, mi aspetto qualcosa di più, soprattutto
1: molto di più.
3: Dal punto di vista del gioco.
1: No, ma dammi un tuo giudizio sintetico sugli interventi di oggi dei telespettatori e radioascoltatori. Sei d'accordo con la maggior parte?
3: Allora, sono d'accordo con la maggior parte, sì, però è anche vero che insomma siamo alla quarta giornata di campionato. Insomma, dai, vediamo. C'è sempre tempo per migliorare.
1: Vero,
3: insomma, non mettiamo in croce nessuno dopo 4 giornate.
1: No, voglio
3: dire.
1: Far polemica con te, Fulvio. Voglio far polemica con Fulvio.
0: Sì.
1: C'è chi dice da casa, comunque sì, va bene, tempo, ma Corini è questo, punto, non cambierà mai niente. Ragazzi, io vi metto davanti il rovescio della medaglia.
3: Allora un po' è vero anche questo, purtroppo. Un po' è vero anche questo.
0: È questo, ma la Serie C è anche questa. Perché negli ultimi anni quelle che hanno fatto un gioco spumeggiante sono il Mantova di Possanzini, che ha vinto l'Ascoli dell'anno scorso, e altre, il Trento di Tabiani non ha mai raggiunto, però è sempre come gioco. Altre squadre non è che abbiamo fatto scintille, e io ne ho viste di partite di Serie C, io l'ho anche allenata. È quello il calcio, è perché comunque la qualità è meno. Il bresciano è abituato a palcoscenici diversi e fa un po' fatica.
3: Fa fatica, sì, è vero, sono d'accordissimo. Speriamo comunque di liberarci quanto prima della Serie C, un po' per tutto, dai, un po' per i tifosi, un po' ma anche per tanti calciatori che secondo me però alcuni non sono ancora entrati nell'idea che adesso si sta giocando a Brescia.
1: Sì, è vero che quello. È un tema anche questo.
0: È la pressione, giocare nel Brescia è un conto, ma non solo nel Brescia, nelle grandi piazze dove c'è storia,
1: sì, soprattutto dove c'è una città magari alle spalle. Allora, abbiamo 2 minuti, Fulvio, vero? Allora, un piccolo focus sulla Serie A, però dovete essere bravi a essere sintetici. Allora, possiamo dire, innanzitutto c'è la debacle della Juve, che ieri ha perso incredibilmente Sassuolo. Dopo aver
3: partita
1: recuperato.
3: Assurda.
1: Tutti avanti sul 2-2 e Sassuolo ha fatto il 3-2. Vabbè. Poi possiamo dire che le sorprese in questo momento sono Sassuolo, Cagliari, Lazio, Frosinone?
0: Sì, sono le sorprese del campionato e stanno facendo molto bene, però siamo all'inizio del campionato in Serie A, il girone d'andata ti permettono di più.
1: Sì.
0: Poi al girone di ritorno c'è il giro di vite e vengono fuori le squadre, quelle con più qualità.
1: Fulvio?
3: Ma sì, sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, e anche se insomma

0: diciamo certe debacle, come dicevi tu, da squadre insomma di primissima fascia non dovrebbero esserci. Insomma, ieri veramente gli ultimi 10 minuti di Sassuolo-Juventus a livello di oratorio, tutti avanti, nessuno indietro.
1: È anche vero che qua la ragioniamo da italiano. Poniamo il caso 2-2 della Juve e gli ultimi 5 minuti non attacca più la Juve, doveva vincere.
2: No, ma doveva attaccare con criterio,
1: il problema è che a partita in corso ti fai prendere dall'entusiasmo, dall'emozione di voler vincere la partita e hanno perso gli equilibri e l'allenatore poi l'ha detto. Preferisco una squadra che voglia vincere anche gli ultimi minuti, perché è una mentalità non più da calcio italiano ma da calcio europeo.
0: Ma sono d'accordo, però anche lì un primo tempo buttato via.
2: Carnevali a Radio Anch'io ha detto: cambiare allenatore non è nel mio spirito, Spalletti è un allenatore straordinario, l'obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco o nulla. Figuriamoci che stanno contestando Spalletti alla Juve, figuriamoci Corini qua.
1: Allenatore, per cui fa parte del nostro.
2: Un uomo solo, lo dico sempre, abbiamo detto anche venerdì.
1: Anzi, quando perdi e vai a casa, c'è pure la moglie che ti vuole esonerare.
0: È vero.
2: Va bene, ragazzi, siamo in chiusura. Grazie a Ruggero Otavelli, Fulvio Marini in regia, come grazie sempre, la nostra squadra. Grazie ad Antonio Filippini, ti aspettiamo ancora. Vieni a trovarci.
1: Sicuramente.
2: Io ti auguro di trovare una squadra da allenare, però fino ad allora.
1: Me lo auguro, però nel frattempo ci vengo volentieri a farvi compagnia.
2: Grazie di cuore, grazie a tutti voi che ci avete seguito su Teletutto, su Radio Brescia 7 ci avete chiamato, ci avete scritto. Linea diretta torna domani 13:06. Ciao ragazzi, buon lunedì.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
2: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti, scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
4: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Giornale orario, edizione locale.
9: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una sbandata improvvisa, la moto ingovernabile e la violentissima caduta mentre la moto striscia sull'asfalto. Una scivolata che purtroppo ha ucciso sul colpo un ragazzo che avrebbe compiuto 23 anni alla fine dell'anno e che ieri, poco prima delle 13, stava tornando a casa dopo essere stato a pranzo dalla nonna. Daniele Gabossi, 22enne tornitore di Piancogno, ha perso la vita in via Trento, ad Arfo, sulla strada che collega la frazione di Angone a Piancogno. Purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Medici e infermieri, dopo oltre un'ora di manovre, hanno dovuto dichiarare il decesso. Tocca ai carabinieri del radiomobile di Breno, intervenuti sul posto per i rilievi, stabilire nel dettaglio cosa sia accaduto e ricostruire la precisa dinamica dell'incidente, costata la vita al ragazzo. Un vasto incendio è divampato nella notte in località Pesegata, nel territorio comunale di

0: Igianico, interessando una porzione di un capannone industriale, sede di un'azienda attiva nel settore della lavorazione e del trattamento della gomma. L'allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura e agli impianti presenti nella parte dello stabilimento coinvolta dal rogo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore e i vigili del fuoco sono ancora impegnati nella bonifica e nella messa in sicurezza dell'area. Al momento non risulta persone ferite, restano da chiarire le cause che hanno dato origine all'incendio. E anche Nave mette al bando il gas esilarante. Il sindaco Matteo Franzoni ha firmato un'ordinanza che vieta la detenzione e l'utilizzo del protossido d'azoto negli spazi pubblici, dopo che la polizia locale e i carabinieri hanno rinvenuto numerose bombole in diverse zone del paese. I contenitori sono comparsi soprattutto nei parchi e nelle aree aperte al pubblico, insieme ai resti di palloncini. Proprio questi ultimi vengono utilizzati per inalare il gas. Il provvedimento, datato 10 settembre, interessa parchi comunali, scuole, oratori e luoghi di aggregazione giovanile e ammette naturalmente le eccezioni legate agli utilizzi medici e alimentari della sostanza. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
0: Brio Radio Show.
2: Brio, ma sei fighissimo!

pronto ad iniziare questa nuova settimana, pronti a partire con Brio Radio Show. Com'è stato il vostro weekend? Io arrivo da un weekend di riposo per quanto riguarda domenica, diciamo, da una giornata di riposo per quanto riguarda domenica. Sabato invece è stata una giornata di lavoro ma anche di festa. Sono stato al 38esimo Palio delle Contrade di Villa Carcina, mi sono divertito tantissimo, c'era moltissima gente, abbiamo fatto un DJ set insomma in cui veramente abbiamo passato delle belle ore di spensieratezza, quindi ringrazio Barbara, ringrazio tutti gli amici che insomma ci hanno accolto a braccia aperte per una bellissima festa che insomma è un po' di anni alla quale partecipiamo e ci fa molto piacere ogni anno esserci.

0: Riconfermati anche per l'anno prossimo, quindi ve lo dico, vi terrò aggiornati sulle news, ma insomma è tempo di partire anche con la nostra trasmissione. 334 907 9007 per interagire con me, è tutto pronto per iniziare così.
1: Rio Radio Show.

Radio Show. Come accade ogni lunedì, siamo pronti a fare un giro per anticipare, insomma, le giornate internazionali che affronteremo nel corso di questa settimana. Oggi il 14 di settembre nessuna giornata internazionale è in programma. Domani 2, la giornata internazionale del punto e anche della democrazia. Ne parleremo domani. Mercoledì 16, giornata mondiale dedicata ad una professione meravigliosa, cioè quella del barbiere, e anche la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono stratosferico. Chiaramente questa la citeremo soltanto. Giovedì 17, giornata della musica country e della sicurezza del paziente. Venerdì 18, giornata mondiale del monitoraggio delle acque, del primo amore, al quale dedicheremo grande spazio, giornata della parità retributiva e dell'andare al lavoro in bici. Sempre venerdì affronteremo quello che accadrà nel weekend, cioè sabato 19 del panda, del donatore del midollo, la giornata della libertà del software, giornata internazionale del parla come un pirata. Vi racconterò qualcosa in più perché è un'idea molto originale ed è anche quella dedicata alla ginnastica. Domenica 20, giornata

dell'apprezzamento della moglie e dello sport universitario. Radio Show.

0: musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Show.
1: Era successo l'anno scorso che un nostro radioascoltatore, insomma, ci aveva sottolineato il fatto che se arriviamo proprio sotto data su alcune giornate internazionali, insomma, poi uno non si riesce ad organizzare, come ad esempio la giornata dell'apprezzamento della moglie, che arriverà proprio domenica. Insomma, avete una settimana di tempo, anche perché il rapporto tra marito e moglie, insomma, prende equilibrio ogni giorno. I coniugi fanno le cose l'uno per l'altro, a volte senza pensare, altre volte magari il lavoro, la responsabilità di diverse cose in casa e fuori si diventano come dire priorità. È una giornata che vuole, come dire, dare un modo per ricordare i mariti di mostrare un po' di apprezzamento alle loro mogli. E così ne parliamo circa una settimana prima, anche perché viene, come ogni anno, celebrata la terza domenica di settembre, ed è una particolare osservanza dedicata proprio al tempo, soprattutto alle coppie che non hanno figli. Non tutte le donne sono madri, per caso o per scelta, poiché così tante feste celebrano le famiglie con i bambini. Questa giornata invece offre questa possibilità, cioè di celebrare veramente senza entrare nello specifico, anche perché sono comprese le famiglie che sono rimaste senza figli o anche coppie, fidanzati che insomma ritengono di voler celebrare la propria fidanzata. È un giorno che vuole apprezzare tutto questo e noi abbiamo alcune idee carine da proporvi tra poco.
0: Radio Show.

0: Radio Show.
1: Mariti, compagni all'ascolto, stiamo parlando a voi. Avete una settimana di tempo perché nella terza domenica di settembre si celebra la giornata mondiale dell'apprezzamento della moglie, che consiste nel mostrare alla propria moglie quanto la si ami, quanto significhi per voi. Spesso non diciamo alle persone che le apprezziamo abbastanza, no? Quindi quando siamo stati con qualcuno per molto tempo può essere facile, diciamo, trascurare tutte le cose che fanno per noi, sia che qualcuno stia preparando la

0: cena, sia che ci faccia sorridere durante una vacanza, giornata no, insomma è importante riflettere su quanto la moglie, la compagna ci porta nella vita e renderla consapevole proprio di tutto questo. Sono modi, diciamo, per celebrare questa giornata, che abbiamo alcune idee, diciamo, possono essere carine anche con piccoli gesti. Ad esempio potete organizzare domenica di portare vostra moglie al ristorante, offrire una cena romantica speciale, ma anche sabato, perché poi è a cavallo della giornata, quindi sarebbe perfetto. Comprare dei bei fiori, arrivare a sorpresa con un bel mazzo di fiori, potrebbe essere molto molto carino. Poi vi ricordo che queste signorine amano insomma di parlare dei nostri sentimenti, o magari aiutarla nelle faccende domestiche. Insomma, è importante ricordare di apprezzare la persona che abbiamo al nostro fianco, non solo il giorno della sua festa, ogni giorno dell'anno, ma domenica è un giorno speciale. Quindi io vi lancio questo input, fatene buon uso di questo consiglio, rendete la giornata speciale per loro e lo sarà anche per voi.
1: Radio Show.

0: torniamo tra poco con Brio Radio Show dopo la pubblicità.
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
3: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.
4: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
5: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
6: Alla Mondo Flex.

0: Una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Diamo un tocco di freschezza al nostro letto con la nuova collezione primavera-estate dei trapuntini o copriletti, con fantastiche stampe oppure in tessuti jacquard delle migliori aziende italiane. Fazzini, Piazza Pitti, Laura Biagiotti, Via Roma e molti altri, con lavorazioni di alta qualità, a prezzi imbattibili. Il matrimoniale lo trovate a partire da soli €19,92. Da noi trovate sempre la qualità al miglior prezzo.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brio Radio Show live su Radio Brescia 7. Tra i tanti temi che affronteremo nel corso della settimana, sperando di convincere un ospite che non vi voglio anticipare, esperto di moda, parleremo della Milano Fashion Week primavera estate 2027, che andrà in scena proprio dal 22 al 28 settembre. Si sta preparando Milano ad accogliere 61 sfilate, 88 presentazioni, 54 eventi ufficiali, con anche dei debutti di alcuni personaggi italiani come Loris Messina, Simone Rizzo, che saranno protagonisti nella prima collezione per un brand famosissimo in tutto il mondo che è Moschino. E quindi insomma capiremo anche questa novità da un punto di vista moda. Poi ci sarà la Vogue World Milano, che è un evento dedicato proprio al Made in Italy, all'artigianità, diciamo, ma soprattutto al lato umano della moda. L'ha detto, ha parlato anche il presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capassa, ha detto Milano è veramente il place to be della stagione. Quindi grandissime attese per tutti i brand che entreranno in passerella. L'apertura della Fashion Week sarà affidata a Prada, poi ci sarà Diesel, Missoni, Max Mara, Cavalli, Armani, Gucci, Dolce Gabbana, insomma, per citarne alcuni dei più famosi. Non mancheranno sorprese, novità e durante questa settimana e la prossima, insomma, qualche piccola parentesi anche all'interno del Brio Radio Show.
5: Brio Radio Show.

Radio Show. Lunedì è tempo di anticipazioni ma anche di riepiloghi. Abbiamo vissuto una settimana ricca di notizie, chiacchieratissime sui social network, com'è insomma la polemica che gira attorno a Sfera e continua a far parlare di sé Sfera per questo ingresso a San Siro circondato da 10 ragazze. Si accende nuovamente il caso sul tema donne trattate come decorazioni. Ci sono tanti indignati per quanto riguarda questo accesso particolare, per così dire, messaggi negativi per i nostri figli, qualcuno ha dichiarato. Non è mai arrivata nessuna risposta a parte di Sfera, però insomma ne parleremo e capiremo a che punto siamo arrivati con questa storia. Bello, molto bello anche il documentario su Gaza, Nazza si intitola, ha ricevuto una standing ovation da record, 24,5 minuti a Venezia, il pubblico è rimasto senza parole. Insomma, capiremo quanto sarà bello appena ci sarà la possibilità di vedere questo documentario su Gaza. Però insomma gli applausi sicuramente non sono mancati. Tra poco parleremo di Lady Gaga, che settimana scorsa è diventata mamma, è nato il primo figlio con il compagno Polanski. Insomma, Lady Gaga felicissima, nessuna dichiarazione ma alcuni scatti che insomma ci fanno sognare. Questo e molto altro parleremo di insomma altre dinamiche strettamente legate anche al nostro territorio. Abbiamo già parlato degli Oasis, che faranno due concerti a Roma il 24 e il 25 luglio, date previste non confermate, però insomma ve l'ho già anticipata come notizia venerdì. E intanto continuiamo con la musica. Radio Show.

0: Radio Show.
1: E allora tanti auguri per questo fiocco azzurro. Stiamo parlando di Lady Gaga, la popstar è diventata mamma del suo primo figlio. Foto pubblicata in anteprima anche da un sito di gossip, Page Six. Si vede proprio Lady Gaga con il compagno e questo bambino stretto a lei con questa fascia porta neonato. La lieta notizia arriva pochi mesi dopo il compimento del suo 40° compleanno. Padre del bambino, un imprenditore importantissimo, Michel Polanski, o Michael Polanski, che insomma frequenta ed è insieme alla cantante dal 2020, ufficialmente fidanzati dal 2024, però insomma le voci dei corridoi parlano di molto più tempo. Gli scatti insomma vedono Lady Gaga vestita con un semplicissimo pigiama, questa coperta con un largo e comodo cardigan, e la coppia non ha reso noto, come vi dicevo, se il figlio sia frutto di una gravidanza naturale, tenuta ben celata insomma dai riflettori, per fortuna mi viene da dire, o di una maternità surrogata, come molti continuano a suggerire e a parlare. Fatto sta che a noi queste notizie non ci interessano, diciamo, queste sfumature, queste particolarità, ma visto che Lady Gaga è tra i nostri preferiti in assoluto, insomma è un piccolo omaggio che vogliamo fare alla regina del pop internazionale. Tantissimi auguri a Lady Gaga. Tutti dicono che nonostante sia un personaggio così molto particolare, che può sembrare anche spigoloso, sia una persona assolutamente di cuore, quindi siamo sicuri sarà una mamma fantastica. Lady Gaga, a te la dedica il nostro augurio dall'Italia con un grosso grandissimo abbraccio.
0: Radio Show.

0: amici che ci scrivono al 334-907-9007, presenti sabato scorso alla festa del Palio del Contrade di Villa Carcina, 38esima edizione, che è stato davvero molto piacevole e divertente. Vi siete ricordati di accendere la radio e di ascoltarci? Insomma, l'avevo poi così detto ai saluti durante i saluti finali, nell'appuntamento per l'appunto di sabato scorso, e insomma i vostri messaggi fanno sempre molto molto piacere. Non voglio leggerli perché ci sono i complimenti, insomma non voglio davvero essere troppo protagonista, però davvero è stata una festa meravigliosa, e quindi i saluti attraverso anche i nostri microfoni così ci stavano, e mi fa molto piacere ritrovarvi anche qui in diretta con Radio Brescia 7. Tra l'altro utilizzate i nostri microfoni per fare delle sorprese, organizzate magari un messaggio, una canzone, noi siamo a disposizione per qualcuno dei vostri amici, contatti, fidanzati, fidanzate, onomastici, matrimoni, noi siamo qua a disposizione. Le sorprese ci piace farle in diretta, 334-907-9007, il servizio è completamente gratuito, e insomma se poi la nostra squadra ritiene di dover organizzare qualcosa di speciale per voi, io credo di sì, perché un messaggino non lo rifiutiamo mai a nessuno, siamo qua a disposizione, fatevi sentire per davvero. Intanto siamo praticamente arrivati ai saluti con Brio Radio Show.
1: Brio Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show.

0: sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. E torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
8: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario, edizione locale.
13: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Tragedia ieri mattina a Provaglio, dove un uomo di 65 anni, Lorenzo Consoli, è stato stroncato da un malore mentre era intento a curare il verde del suo terreno nella zona di Fantecolo. Stando alle prime informazioni, l'uomo stava potando degli ulivi, era in compagnia della moglie quando all'improvviso si è sentito male. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del soccorso pubblico Franciacorta, ma all'arrivo degli operatori il 65enne era già in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono subito parse critiche, tanto da allertare anche l'elisoccorso atterrato alle pendici della zona collinare. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso per cause naturali. I carabinieri ora procederanno con gli accertamenti. E un vasto incendio è divampato nella notte in località Pesegata, nel territorio comunale di Gianico, interessando una porzione di un capannone industriale, sede di un'azienda attiva nel settore della lavorazione e del trattamento della gomma. L'allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura e agli impianti presenti nella parte dello stabilimento coinvolta dal rogo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore e questa mattina i vigili del fuoco erano ancora impegnati nella bonifica e nella messa in sicurezza dell'area. Al momento non risultano persone ferite, restano da chiarire le cause che hanno dato origine all'incendio. E la scelta di Asola di chiudere al traffico pesante il tratto di sua competenza sulla ex provinciale 76 ha creato attrito con Remedello. Il sindaco bresciano Simone Ferrari infatti ha messo nero su bianco la sua contrarietà, evidenziando come la decisione della cittadina mantovana sia troppo penalizzante per le attività economiche del territorio e produca ricadute pesanti sulle altre strade comunali remedellesi. La lettera è stata inviata al suo omologo di Asola, Moreno Romanelli, con il quale ha espresso la sua posizione di contrarietà. E per finire lo sport, il calcio, primo passo falso in campionato per l'Union Brescia che non va oltre lo 0-0 in casa del Trento. L'Union

0: canzone, l'altra, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie di cuore per essere stati con me. Torniamo domani con Brio Radio Show.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Ideal Dental Medical Center,

0: Non rischia di vincere nel finale, ma la gara col Trento resta insufficiente. La difesa regge, buon impatto di Zennaro e Spagnoli, per il resto però la squadra fatica. Il pareggio nello scontro diretto costa la vetta della classifica all'Union, ora a meno 2 dal Cittadella, unica squadra a punteggio pieno nel girone A. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
6: Sei io!

0: Disco Hit, la storia della musica, un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile, Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
1: Tutti in pigiama, torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

DNA, Gabri Ponte e Giovanotti, ben ritrovati con Andrea Lombardi, Free Pass fino alle 17. Cosa qui sul mixer? Ragazzi, dobbiamo assegnare i biglietti del concerto di Sal Da Vinci che si terrà lunedì 12 ottobre alle ore 21 al Teatro Clerici. Dai, Sal Da Vinci sarà qui con noi a Brescia, chiaramente. Vabbè, detto questo, ben ritrovati, buon inizio settimana. Che caldo fa oggi? È lunedì 14 settembre e nel 1937, proprio in un lunedì 14 settembre, nasceva Renzo Piano a Genova. Come sapete, è uno degli architetti italiani più importanti e conosciuti al mondo, quindi è giusto dare un giusto risalto a Renzo Piano. Figlio di una famiglia di costruttori, ha studiato architettura al Politecnico di Milano e si è fatto conoscere a livello internazionale negli anni 70, quando progettò il Centre Pompidou di Parigi, edificio rivoluzionario per l'epoca. Cioè, diciamo che, insomma, siamo negli anni 70 e tutt'oggi è all'avanguardia, una visione postmoderna dell'architettura. Complimenti a Renzo Piano. Da allora ha firmato opere in tutto il mondo, musei, aeroporti, auditorium, grattacieli. Tra i suoi lavori più celebri vogliamo ricordare, ci siete stati a Londra, no? The Shard, questa piramide lunga in altezza che è un po' l'occhio di Londra. Poi l'Auditorium Parco della Musica di Roma e a New York il Times Building. Ha vinto anche tantissimi

0: tantissimi premi e oggi festeggia 89 anni. Che testa, ragazzi, che testa. Vabbè, detto questo, 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Che avete fatto nel weekend? Io vi devo raccontare un sacco di cose, mamma mia quante cose ho fatto. Innanzitutto, la prima, sono stato al museo al cimitero monumentale di Milano e è una cosa spettacolare. E fa brutto parlare di questo riferendosi ad un cimitero, però quanto è bello, cioè, ma veramente una meraviglia. Noi siamo orgogliosi, bresciani, siamo orgogliosi perché abbiamo il primo cimitero monumentale d'Italia, che è quello di Brescia, il Vantiniano. Però a Milano chiaramente, insomma, c'erano nomi un po' più importanti e quindi ci sono davvero delle cattedrali all'interno che ricordano personaggi del mondo della letteratura, dell'architettura, dell'arte, non solo milanesi, veramente molto bello. Quindi se non ci siete mai stati vi do questo consiglio. Chiaramente l'ingresso è gratuito, è un cimitero, ci mancherebbe che, insomma, ti facciano pagare l'ingresso, però vale veramente la pena, è bellissimo, ragazzi, davvero. Detto questo, poi altre cose da raccontarvi, ma poco alla volta. Si inizia.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. I want to rock with you.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Postilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Postilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale per

0: permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: la mia frase, ma non la frase della settimana o dell'estate, della mia vita. È vero, non tengo più di nero, ma perché non riesco proprio a tenerlo? Cioè, nel senso, se ho qualcosina in tasca, subito in un modo o nell'altro, track, li spendo. Vabbè, Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
0: Avete presente quando parlano delle formichine risparmiatori? E io li invidio, dico davvero, sono veramente bravi. Ecco, io non sono una formica, sono, cos'è, la cicala, no? Giusto, l'esatto opposto. Ecco, purtroppo sono quello. Però lo accetto, ne sono consapevole e buono.

0: Europeo morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.
1: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
2: Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

grandi successi della tua radio, Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo, e adesso voglio parlarvi di cimiteri, no? Perché ho iniziato dicendo ieri sono stato a Milano e ho visto, ieri, questo weekend, e ho visto il cimitero monumentale di Milano, che ricordo, andatelo a vedere perché è un spettacolare, però anche detto, però ragazzi, il primo cimitero monumentale d'Italia è stato proprio il nostro, quello bresciano, ed è proprio così, perché poi non volevo dire una cosa per un'altra, mi sono documentato e se intendiamo il primo grande cimitero monumentale progettato ex novo in Italia, il primato va proprio al cimitero Vantiniano di Brescia, perché il comune di Brescia bandì il concorso nel 1814 a Rodolfo Vantini, che ricevette l'incarico nel 1815, e poi seguì il progetto per tutta la vita. E Treccani precisa però una cosa importante: non è corretto dire in assoluto che sia il più antico cimitero monumentale d'Italia, perché in realtà esistevano già complessi ottenuti adattando strutture precedenti, ma il Vantiniano di Brescia è considerato il primo costruito appositamente come cimitero monumentale con un progetto unitario. E al confronto, tanto per dirvene una, se stiamo parlando che il cimitero di Brescia è nato nel 1815 come cimitero monumentale, quello di Verona è nato praticamente 12 anni dopo, anzi 13 anni dopo, nel 1828, e quello di Milano addirittura aprì nel 1866, quindi praticamente 50 anni dopo. Brescia quindi può vantare il primo cimitero monumentale italiano concepito e costruito ex novo come tale, ovvero il Vantiniano. Ma adesso siete pronti? Perché vi passo uno dei pezzi simboli assoluto degli anni 80. Ebbene sì, tra l'altro questo weekend sapete che c'è quest'app che ti trasforma negli anni 80, no? Che fai la foto e in un attimo ti elabora, ti mette i ciuffi, ti mette le pettinature, ti mette i vestiti degli anni 80. Ecco, mi sono sbizzarrito con un sacco di foto perché è troppo bello. Però dicevo, questo pezzo rappresenta gli anni 80. Tutti ricordiamo questa canzone del 1981, diventò la sigla del Festival di Sanremo di quell'anno, e questo cantante non cantante presentò il pezzo animando la piazza intera. E è sfruttato nei balli di gruppo, è stato la numero hit, o meglio la numero uno dell'hit parade italiana nel 1981, e rimase tra i brani più popolari in assoluto dell'anno. Quindi ragazzi, pronti, partenza, via! Claudio Cecchetto con Gioca Joe nel Free Pass alle 15.39.

ragazzi. Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti.

siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, ma mamma mia, ho una scheggia nel dito, vi è mai capitato? Un fastidio, cioè invisibile e un dolore assurdo. Vabbè, allora, martedì 15 settembre ci saremo tutti, sì, domani dalle 19 lo staff della nostra radio, di Radio Brescia 7, sarà in diretta da Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Ebbene sì, la stagione è iniziata chiaramente, ma domani ci sarà una festa per, come possiamo dire, commemorare questo nuovo anno radiofonico e televisivo. Quindi le voci della radio e della televisione, ci saranno tantissimi ospiti in diretta con la musica da Area Docs, come abbiamo detto, su Radio Brescia 7. Vi aspettiamo, ascoltateci in questo senso, vi aspettiamo sulle frequenze di Radio Brescia 7. E adesso invece vogliamo anche ricordare, come ho già detto in apertura, che Sal Da Vinci sarà in concerto al Teatro Clerici di Brescia lunedì 12 ottobre. Stiamo assegnando dei biglietti, tenetevi pronti perché ogni momento potrebbe essere quello giusto, ma ascoltiamo anche il nuovo singolo, che a me piace assai, cioè nel senso la parte iniziale ni, ma poi mi piglia che è una roba, cioè veramente questo qua riesce sempre in un modo o nell'altro a prendere

Un amore che non vuole più nascondersi, vissuto tra desiderio, gelosia e bisogno di uscire finalmente allo scoperto. Ebbene sì, Saldavinci racconta così questa relazione proibita nel suo nuovo singolo Fuga d'amore, che abbiamo sentito nel Free Pass su Radio Brescia 7. Ma ora si volta pagina, ricordando che tra poco ci saranno anche le notizie in diretta su Radio Brescia 7 Teletutto, le notizie locali nel clock delle ore 16. Interagite tramite WhatsApp, e volevo salutare Roby, Miriam, Ennio e ancora Roberto, Luigi, al 334 907 9000.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due giovani di 18 e 22 anni sono stati arrestati dalla polizia di Brescia per due rapine avvenute nei pressi della stazione. I due sono stati rintracciati poco dopo l'aggressione. Il 22enne aveva ancora addosso la refurtiva, mentre al complice è stato sequestrato un coltello. Una seconda vittima li ha poi riconosciuti come responsabili della rapina. Controlli straordinari dei carabinieri nei parchi Gallo, Tarello, Rosa Blu di Brescia, aree segnalate per episodi di degrado. Identificate 68 persone, controllati veicoli e perquisizioni, sequestrati 4,5 grammi di marijuana e contestate due violazioni per uso personale di droga. Denunciati inoltre due diciottenni, un ragazzo e una ragazza, per un furto in un esercizio commerciale. Da domani notte sulla linea Brescia-Iseo-Edolo al via i test dinamici dei nuovi treni a idrogeno del progetto H2-Iseo. I primi 7 convogli percorreranno almeno 300 km ciascuno per verificare impianti e sistemi di bordo. Le prove si svolgeranno di notte senza interferire con il servizio. L'obiettivo è arrivare all'esercizio commerciale nel 2027. E Regione Lombardia finanzierà con 350.000 euro il ponte provvisorio a Rino di Sonico in Val Camonica. Il contributo servirà a ripristinare rapidamente il collegamento della frazione con il comune dopo la distruzione dell'attraversamento sul torrente Rabe causata dal maltempo dal 20 agosto. L'infrastruttura sarà provvisoria in attesa della soluzione definitiva. Ora lo sport: pareggio a reti inviolate per l'Union Brescia sul campo del Trento, 1-0 che lascia l'amaro in bocca. Proteste per un rigore non concesso e due clamorose occasioni fallite nel finale. Il Brescia perde così la vetta ora al Cittadella. E 10.000 anni di futuro è il claim della candidatura della Val Camonica a capitale italiana della cultura 2029, presentata a Milano. Il progetto prevede nuovi musei, il recupero di luoghi storici e il potenziamento dei collegamenti ferroviari. L'obiettivo: una trasformazione duratura del territorio. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: c'è.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Dancing Till Dawn. Lui è Lenny Kravitz alle 16:16 minuti nel Free Pass. Anzi, lo dico proprio così, nel Free Pass con Andrea Lombardi. 334-907-9007, voglio farvi una domanda. Ma attenzione, poi rispondetemi appunto tramite WhatsApp ed è un piacere scoprire un po' la vostra idea del tempo. Se vi regalassero improvvisamente un'ora completamente libera ogni giorno, cioè un'ora al giorno è tutta per voi, ma solo per voi, niente famiglia, niente telefono, niente lavoro, niente impegni, voi come lo usereste? Cioè proprio un'ora solo per voi, non so, dormireste, camminereste, leggereste, oppure scegliereste una persona cara, proprio una per godervela? Fatemi sapere, dai, 334-907-9007, se vi dovessero regalare un'ora libera al giorno, che guardate veramente, cioè nel senso è proprio vero che il bene più prezioso è il tempo, quindi un'ora libera tutta per te, tutta per me, tutta per noi, sarebbe veramente un regalo magnifico. Ma voi come sfruttereste questo tempo? Vi aspetto alle 334-907-9007.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: spot.
1: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Inatory Project con Le Soleil sur la mer, il sole sul mare, che ne dite? Quando non si trovano informazioni sul cantante, sull'artista, c'è sempre il dubbio dell'intelligenza artificiale. Ma
1: tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.
0: Mentre lui è vero, esiste in carne ed ossa, ci ha regalato tante canzoni, alcune magari possono essere discutibili, ma nascono dal suo cervello, dalla sua mano vengono scritte, dalla sua voce vengono cantate. Neffa con Cambierà.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
2: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
3: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica

0: festa che ama tutti. Prost!
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Flamenco Paranoia, Samurai J nel Free Pass alle 16:37 minuti. Allora, mezz'oretta fa vi ho chiesto se vi dovessero regalare un'ora ogni giorno a disposizione per fare quello che volete. Quindi l'ora è solo vostra, potete scegliere se passarla da soli, se conviverla con persone, condividerla con altre persone. Cosa fareste? 334 907 9007, interessanti le vostre risposte perché spaziano. Per esempio Silvana dice sicuramente la passerei leggendo, mi piace tantissimo, che poi insomma uno dice vabbè, puoi sempre leggere, non è vero, non è semplice, perché tra lavoro, famiglia, casa, vita sociale, il cane da portare giù, poi arrivi la sera che sei distrutto, magari hai anche intenzione di leggere una pagina o due ma crolli. Quindi capisco che leggere, non so, dalle 5 alle 6 o dalle 11 a mezzogiorno un buon libro, insomma è differente rispetto a leggerlo alle 11 di sera. Poi c'è Ezio che dice io la spenderei correndo, cioè è una mia passione ma non riesco mai a trovarne il tempo. Anche in questo caso ci rendiamo conto che ci manca il tempo, io lo dicevo, cioè alla fine è il più grande lusso il tempo, e se ti dovessero regalare un'ora al giorno

0: a disposizione proprio per fare quello che vuoi, beh, è un grandissimo lusso. C'è Patrizia che cucinerebbe, dice: non ho mai tempo, alla fine mi riduco sempre comprando anche cose pronte al supermercato. Aia, che poi c'è cosa e cosa, cioè spesso si possono acquistare al supermercato in gastronomia o comunque prodotti già pronti, ma di un certo livello, bisogna selezionare e ahimè anche in questo caso a volte si ha la fretta oppure si guarda un po' al conto della spesa e si cerca di orientarsi su qualcosa che costa meno, però ahimè magari appunto contiene più conservanti, più grassi, cucinato in maniera poco consona. Poi, beh, questa è bella, questa è Silvana che dice: io vorrei godermi di più i miei nipotini. Concordo pienamente, quanto è bello godersi i bambini, che sia che tu possa essere nonna, zia, quanto è bello godersi i bambini, perché poi crescono, scappano, quindi anche lì è un lusso nel lusso poter godere. Innanzitutto i bambini sono la verità, cioè ti dicono tutto ciò che è verità, ti guardano con gli occhi della verità, si rapportano con te con la verità, quindi se ha sempre da imparare anche a livello emotivo. E poi insomma crescono talmente velocemente che non riesci a goderteli, quindi capisco perfettamente Silvana quello che dici. E per finire Miriam, lei dice che un'ora di tempo a sua disposizione, punto di domanda, sicuramente farei shopping, prendere il sole, me ne starei da sola, l'importante è entrare in una bolla giusto per 60 minuti. E capisco anche questa versione, perché si è in famiglia, mi sembra di intuire, e magari in un aeroporto che poi in realtà è un'abitazione, a volte manca un po' anche il tempo per, non dico soffrire la solitudine, ma per godersi la solitudine.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: I Need a Sing nel Free Pass alle 16:47 minuti. In questo momento a Brescia ci sono 29 gradi, però io non so perché ne percepisco di più. Cioè, in questi giorni, anche ieri, anche oggi, dicevo, ma quanto fa caldo? Poi 28-29 gradi, ragazzi, facciamoci la firma, si sta benissimo, il cielo azzurro, questa temperatura è meravigliosa. È anche vero che stanno arrivando queste giornate di settembre che ci riportano non solo delle belle giornate, ma anche quella luce calda che ad una certa ora veramente riporta la golden hour, no? Quell'ora in cui tutto si colora di caldo e anche le foto escono benissimo. Se volevate fare una foto, questo è il periodo giusto, proprio verso l'ora del tramonto. Ma come sarà il meteo di questa settimana? Vi dico subito che oggi e domani sarà una bellissima giornata, anche domani si ripropone questa temperatura alta e gradevole. Poi mercoledì e giovedì c'è un po' un punto di domanda, mercoledì possibili piogge, mentre giovedì a quanto pare dobbiamo aspettarci una giornata di pioggia. Va bene così, insomma, se piove nel cuore della settimana e poi ci lascia libero il weekend, va benissimo. Quindi giovedì pioggia con temperatura che scenderà verso i 23-24 gradi come massima, ma poi tornerà il sole nella giornata di venerdì, sabato e domenica. E allora, cosa chiedere di più? Le massime si abbasseranno leggermente perché non andremo oltre i 26 gradi, ma ripeto, siamo nel mese di settembre.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa. Non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

finalmente io, Irene Grandi, e siamo quasi in chiusura, ma volevo salutare Andrea che ci sta ascoltando. E è il fratello grande di una bambina che si chiama Martina, ma lui in questo momento sa che ha un compito molto importante, ovvero aiutarla a crescere. Quindi bravissimo Andrea, complimenti. Detto questo, siamo nel mese di settembre e sono state scritte tantissime canzoni, non solo sulla primavera, ma anche proprio sull'autunno, che secondo me è una stagione meravigliosa, ma anche sul mese di settembre. E c'è un artista che io apprezzo in modo particolare, ha scritto libri bellissimi, che è Herman Hesse, che ha scritto anche una poesia per il mese di settembre. Lui recitava: settembre arriva piano, quasi in punta di piedi, l'estate comincia a ritirarsi, i giardini cambiano colore, l'aria si fa più fresca e la luce più morbida, c'è una malinconia lieve nelle giornate che si accorciano

lasciano, ma anche la bellezza nuova, quella delle cose che finiscono senza rumore, lasciando spazio a ciò che verrà. È il mese dei saluti, dei ricordi e dei nuovi inizi. E allora, che sia un nuovo inizio, ma è la fine del Free Pass, quindi ci ritroviamo domani pomeriggio dalle 15 alle 17, tra pochissimo invece Giorgio e Fulvio con Non sparate all'armadillo, ma ricordo che domani ci sarà anche una diretta con tutti noi dall'Area Docks dalle ore 19 per la Opening Season Party di Radio Brescia 7, quindi Brescia 7 è tele tutto, quindi vi aspettiamo anche per questo.

0: fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Diamo un tocco di freschezza al nostro letto con la nuova collezione primavera-estate dei trapuntini o copriletti, con fantastiche stampe oppure in tessuti jacquard delle migliori aziende italiane. Fazzini, Piazza Pitti, Laura Biagiotti, Via Roma e molti altri, con lavorazioni di alta qualità a prezzi imbattibili. Il matrimoniale lo trovate a partire da soli euro 19,92. Da noi trovate sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due giovani di 18 e 22 anni sono stati arrestati dalla polizia di Brescia per due rapine avvenute nei pressi della stazione. I due sono stati rintracciati poco dopo l'aggressione. Il 22enne aveva ancora addosso la refurtiva, mentre al complice è stato sequestrato un coltello serramanico. Una seconda vittima li ha poi riconosciuti come responsabili di un'altra rapina. Controlli straordinari dei carabinieri nei parchi Gallo, Tarello e Rosa Blu di Brescia, aree segnalate per episodi di degrado. Identificate 68 persone e controllati 21 veicoli ed effettuate 5 perquisizioni. Denunciati inoltre due diciottenni, un ragazzo e una ragazza, per furto e in un esercizio commerciale. E da domani notte sulla linea Brescia-Iseo-Edolo al via i test dinamici dei nuovi treni ad idrogeno del progetto H2 Iseo. I primi 7 convogli percorreranno 300 km ciascuno per verificare impianti e sistemi di bordo. Le prove si svolgeranno di notte senza interferire con il servizio. L'obiettivo è arrivare all'esercizio commerciale nel 2027. Regione Lombardia finanzierà con 350.000 euro il ponte provvisorio a Rino di Sonico in Val Camonica. Il contributo servirà a ripristinare rapidamente il collegamento della frazione con il comune. L'ora lo sport, pareggio a reti inviolate per l'Union Brescia sul campo del Trento. 1-0-0 che lascia l'amaro in bocca, brutto primo tempo per i biancazzurri, poi nella ripresa la squadra reagisce, proteste per un rigore non concesso e due clamorose occasioni fallite. Il Brescia perde così la vetta, ora della cittadella. 10.000 anni di futuro è il claim della candidatura della Val Camonica a capitale italiana della cultura 2029, presentata a Milano. Il progetto prevede nuovi musei, recupero di luoghi storici e potenziamento dei collegamenti ferroviari. L'obiettivo? Una trasformazione duratura del territorio. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo, con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo. Un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: 14 settembre, ma è il 14 settembre. Beh, il 14 settembre sicuramente è un giorno particolare, perché il 14 settembre inizia l'armadillo, belle gioie. Come state? Come state? Bene, bene. Oh, adesso sì, adesso sì. Beh, allora, 14 settembre, saluto prima di tutto il mio collega Fulvio Marini. Ciao Fulvio, le prese col suo
1: Supermix. Sì, siamo.
0: Bene, sì. Beh, settembre, il 14 settembre è stato un giorno in cui è successo davvero di tutto. 1321, 14 settembre, muore Dante Alighieri.
1: Ci ha lasciato Dante,
0: il sommo maestro,
1: dopo aver scritto la Divina Commedia e fatto l'olio. Ha detto basta, no?
0: E purtroppo per malattia, in realtà, è perché muore a Ravenna, di ritorno da un'ambasciata a Venezia, dopo aver preso la malaria nelle valli di Comacchio. C'erano già le zanzare che rompevano le valli a quei tempi, nelle valli di Comacchio. Non sono mai riusciti a debellare le zanzare in quella zona. Beh, comunque, un altro bel evento importante, invece, nel 1814 nasce l'inno americano.
1: Tanta roba.
0: 1914, e poi l'evento che mi ha davvero sconvolto totalmente è che nel 1959, il 14 settembre, c'è il primo

0: oggetto, ricordate bene, attenzione, sì, bene, oggetto umano sulla Luna. Ma attenzione, casuale, nel senso che la sonda sovietica Luna 2 si schiantò sulla Luna ed è fu la prima volta che qualcosa costruito dall'uomo toccò un altro corpo celeste. Ecco. E io ricordo le prime parole degli UFO, degli extraterrestri, che furono: ah, se parcheggiano così cominciamo bene.
1: Vabbè, sono cose che succedono.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana

0: Le nostre carni, per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
1: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120 a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

fare, possiamo andare, possiamo fare quello che desideriamo fare, ma l'importante è vincere, si diceva. L'importante è cercare sempre la vittoria in ogni settore, in ogni campo, o perlomeno di operare in modo da poter arrivare in testa a ciò che tu stai cercando di raggiungere, perché poi l'obiettivo

0: finale, come De Coubertin, che diceva l'importante partecipare, insomma non è che sta bene a tanti, poi alla fine non è che piace, perché oggi si cerca sempre di arrivare in vetta, di vincere, di essere potenti, di essere performanti, ecco il termine che si usa adesso,
1: sì,
0: performanti,
1: però sai anche lì De Coubertin lì lui dice sì, l'importante è partecipare. Sì, hai i suoi tempi, l'importante è la partecipare.
0: Prova tu adesso a dire vado ai mondiali, va bene, l'importante è che partecipo. Alta. Tutti poi hanno il sogno.
1: A parte il fatto che adesso per noi sarebbe già importante partecipare.
0: Sì,
1: ai
0: vero,
1: mondiali
0: anche
1: di
0: questo,
1: calcio.
0: Vero anche questo.
1: Mondiali di calcio, già partecipare per noi sarebbe una grande vittoria.
0: Ecco, vedi, è già una vittoria scalino per scalino. Chissà che non possa succedere per il prossimo mondiale. Comunque sì, allora so che hai fatto un bellissimo viaggio, un bel concerto a Roma, ti sei gustato veramente un grande show. Raccontacelo altrimenti che voglio viverlo anch'io, come se fossi stato con te.
1: Perché sono stato proprio a Roma un paio di giorni,
0: sì?
1: E sabato sera sono andato al Circo Massimo a sentire il Giova Summer Party, a sentire Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti.
0: Raccontaci un po', com'è stato questo concerto coinvolgente, bellissimo? Hai visto qualcosa che non ti è piaciuto o ti è piaciuto moltissimo?
1: Ma allora, sai, i concerti di Giovanotti, soprattutto quelli d'estate, l'avevo già visto, tipo i beach party, e questo comunque è quasi a chiudere praticamente, non ancora, però questo summer party. Allora, al Circo Massimo di Roma c'erano 50.000 persone, forse di più, ed è stato molto molto bello, perché i concerti di Giovanotti sono sempre una festa, no? Hai capito? Non è solamente il concerto di un artista, ma una festa. È iniziata alle 4:30 di pomeriggio con tanti artisti, lui usciva, li presentava.
0: Ah, anche, ma che bello!
1: Certo, poi ha fatto un paio di canzoni verso diciamo le 7:30, così un paio di brani, e poi ha presentato Benny Benassi, DJ.
0: Sì, DJ, certo.
1: Che ha fatto circa un'oretta di DJ set prima di lui, e poi lui ha iniziato alle 9, ha fatto dalle 9 a mezzanotte con la band.
0: Mamma mia,
1: ed è
0: ragazzi,
1: stato veramente
0: fantastico,
1: un bellissimo concerto, poi faceva caldo, insomma, proprio in stile summer, in stile Giovanotti. Ti dico, sai, l'importante è partecipare, ed è una festa,
0: è vero, perciò... è vero, divertirsi,
1: sì,
0: perché poi lui
1: molto...
0: è gioioso, giocoso, è trascinatore, insomma ti fa passare una giornata bellissima,
1: ti fa passare una serata molto molto bella. Ci sono anche delle fotografie, se volete andare a guardarlo,
0: sì,
1: insomma, di com'era il Circo Massimo. E bello, ci siamo divertiti, ho approfittato per rifare un altro viaggetto a Roma, sono stato un paio di giorni con amici, con le ragazze, insomma, ed è stato bello, dai.
0: Bella cosa, due giorni a Roma con il concerto del Giova, tanta roba. Voi belle gioie, come avete passato il vostro weekend? Allora, quello sportivo per lo Stiun è stato un po' così, insomma, una partita non brillante,
1: non bene.
0: Sì, diciamo un po', c'è ancora qualcosa da sistemare, da oliare, per invece qualche altra squadra è stata una giornata molto positiva, perché qualcuno in provincia è molto felice di quello che ha ottenuto, è giusto che sia così, ci mancherebbe, per carità, comunque sia, nulla è perduto, siamo all'inizio del campionato, ci può stare benissimo,
1: ci mancherebbe,
0: abbiamo appena cominciato a girare la locomotiva,
1: ma sì, insomma, dai, sono passate 4 partite, allora 3 vittorie e un pareggio, e sarà comunque un campionato dove si battaglierà. Allora, è chiaro che dobbiamo assolutamente recitare la parte di favorita, però dobbiamo recitarla, dobbiamo iniziare
0: entrare nella parte,
1: esatto, a entrare nella parte
0: sì,
1: che siamo la favorita, e poi allora c'è una squadra che si può insidiare nel Cittadella, che per il momento è pure avanti.
0: È pure davanti.
1: È pure davanti.
0: E poi comunque complimenti al nostro ospedaletto, perché è lì con noi e nessuno lo pensava, anche se ormai diciamo sta diventando una società consolidata in Serie C.
1: Beh, allora ha avuto anche un calendario favorevole, sì, però l'ha sfruttato molto.

0: Molto bene, complimenti anche al Desenzano che ha vinto fuori casa.
1: Sì.
0: Insomma, Daniel Promossa sta giocando molto molto bene e Lumezzane che si deve un pochino ritrovare, dai.
1: Sì. Vabbè, comunque c'è tanta carne al fuoco, c'è sempre ci sono mille motivi per ascoltare Radio Brescia 7 anche nel pieno del nostro campionato di calcio.
0: Lo sai.
2: Non sparate all'armadillo? Torna tra poco.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
2: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
1: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
3: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere la gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
1: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45. Soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
1: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni, sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
6: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
7: Spot.
8: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
7: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
8: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
9: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
10: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia.

0: viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: succedendo cose abbastanza particolari, ma anche la congelare gli ovuli sta avendo di nuovo un grande successo, soprattutto nelle donne. C'è una grande richiesta da parte delle donne di conservare, congelare i propri ovuli, perché nel 2016 le richieste erano 4.907, no? Beh, siamo arrivati ora nel 2000, l'ultimo sondaggio che è del 2023, con 14.660 richieste. C'è stato un boom. Qui bisognerà andare a capire anche un po' perché, cos'è successo, qual è la necessità, perché non è facile nemmeno prelevare l'ovulo, cioè bisogna fare una cura particolare, insomma non è una cosa tanto immediata,
1: ma
0: questo desiderio della donna di probabilmente oppure avere figli dopo una certa età, oppure magari ci ripenso e sono sempre in tempo, sai, sono tanti i motivi che inducono una donna a questa scelta.
1: Questo è vero. Beh, è curiosa,
0: sì, sì, perché sono come dire sempre quelle esigenze che, a seconda di come il mondo si sta mettendo, ti dà un

0: ti dà delle sensazioni, no? Quindi ognuno ha proprio la sensazione di io voglio perseguire una parte di me, no, a me non interessa, sì, però io posso fino a 30 anni o 35 anni voglio pensare alla carriera, a 38 anni poi posso pensare anche, sì, non dico di fare famiglia, no, ma di avere un figlio, insomma, sì, adesso, certo, adesso la scienza ti permette di fare tante cose, e questa è un'esigenza che è in continua crescita. Quindi bisognerà capire anche un po' perché piano piano, ma l'armadillo ce la farà.
1: Ma sta scherzando, ma sta scherzando. Noi vi faremo sapere tutto. Noi vi teniamo aggiornati su qualsiasi

0: osteggiare in un certo modo, cosa si pensa? Lo champagne, ma noi qui in Francia Corta abbiamo
1: ostriche,
0: cose
1: champagne.
0: Ostriche, champagne, salmone, caviale, e poi il tartufo.
1: Il tartufo.
0: Dai, quando si dice qualcosa al tartufo, dici mamma mia, si va sull'alta cucina, giusto? Dico bene.
1: Allora, sai, quando ormai siamo arrivati al punto che quando c'è un piatto che dove l'ingrediente è il tartufo, sembra che ci sia sopra l'oro.
0: Bravo, la stessa cosa che ho detto io. Diciamo, per pochi è ancora per pochi, bisogna andare fino chissà dove trovarlo. Perché io ho scoperto una cosa bellissima.
1: No.
0: Anche noi bresciani abbiamo del signor tartufo.
1: Ma veramente?
0: Ebbene sì,
1: l'ho
0: scovato in Valle Camonica.
1: Ah, sì.
0: E c'ho l'esperto di tartufi che adesso ci racconta un po' del mondo del tartufo e ci farà capire come apprezzare il tartufo. Questo è importante.
1: Sono curiosissimo.
0: Il mio amico Giacomo Manganoni. Ciao Giacomo.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, come stai innanzitutto?
2: Bene, grazie. Tutto bene, grazie. Spero anche voi.
0: Sì, assolutamente. Senti un po', la nostra curiosità poi nasce spontanea. Parliamo un po' di tartufo, perché quando ho saputo che anche la nostra provincia ha dei tartufi rinomati, a me è partito, come dire, la curiosità. Ma io voglio sapere com'è il tartufo bresciano, che caratteristiche ha, qual è il livello qualitativo e poi perché costa. Ma è vero che costa? Punto di domanda. Sentiamo un po' te che sei esperto.
2: Beh, allora, principalmente, come ben sappiamo, il tartufo in Valle Camonica è poco conosciuto,

0: ma ben noto in tutta Italia, Europa e mondo, perché come avete detto con anteprima è quel prodotto di nicchia.
1: Sì.
0: Giusto per quello abbiamo voluto sperimentare assieme alla comunità montana di Valle Camonica una ricerca durata su per giù 4 anni, che abbiamo scoperto le 8 specie commestibili di tartufo di Valle Camonica, che vanno a coprire completamente l'annualità. Giusto per quello io con la mia azienda ho voluto anche poi sperimentare con terreni incolti o terreni recuperati e inserire, mettendo a dimora, determinate tipologie di specie di tartufo di Valle Camonica.
1: Quindi tu mi stai dicendo che si produce tartufo 12 mesi l'anno, non è più stagionale? Ma che bello!
0: Il tartufo è sempre stagionale, però le 8 specie... ok, che possono variare da un tartufo scorzone, da un mesentericum, da un tuber ostivum, da un tuber boschetol, al tuber melanosporum, che è il nero pregiato.
1: Sì?
0: Vanno veramente a coprire da gennaio a gennaio. È pazzesca questa cosa.
1: Ed
0: qua
1: è pazzesca davvero. Ma toglici una curiosità. Allora, come si riconosce un tartufo di qualità? Cioè, come si fa a sentire quando un tartufo dice questo è un buon tartufo? Perché ci sarà anche lì tartufo e tartufo, giusto?
0: Allora, calcoliamo che la formazione, perché siamo riusciti poi anche a dare delle formazioni sia agli chef, quindi abbiamo anche portato avanti una piccola degustazione, ma soprattutto formazione per come saper cucinare il tartufo.
1: Mm-hmm.
0: Il tartufo, ogni specie ha un proprio profumo, può essere un profumo molto più intenso, che può essere lo scorzone classico, il mesentericum, arrivando al nero pregiato, che è un profumo molto delicato, abbinabile anche a ingredienti che potrebbero essere, prima avete toccato le ostriche champagne, sull'ostrica, sì, sull'ostrica una fettina di nero pregiato, è una delizia veramente fantastica, con un bicchiere di vino che ti va anche addirittura a sciacquare la bocca. Quindi ogni specie ha proprio quelle prelibatezze che ad oggi siamo riusciti addirittura ad abbinarle anche al prodotto chilometro zero della nostra Valle Camonica.
1: È fantastica questa cosa.
0: Come ben sappiamo, è veramente un paniere generico, sia di formaggi, sia di vini, sia di castagne, sia di vini, cioè, molto molto generica la cosa.
1: L'altra domanda, l'altra mia curiosità è: chi è il tuo cliente? Cioè, chi ti richiede tartufi fondamentalmente?
0: Principalmente sono le strutture ricettive,
1: okay,
0: che ad oggi c'ho un monopolio molto importante in Valle Camonica,
1: sì,
0: non solo, ma perché ho voluto proprio fare, insistendo, far conoscere proprio il tartufo, perché prima genericamente quando noi parliamo di tartufo, ma penso anche te compreso, noi pensiamo solo il tartufo esiste nel periodo, tra virgolette, quando c'è la festa d'alba.
1: Bravo, esatto.
0: È soggetto lì, mentre invece no. Addirittura quando abbiamo scoperto queste 8 specie che le abbiamo poi selezionate e dando comunque anche una stagionalità del prodotto, addirittura le strutture ricettive hanno preso in considerazione, portando avanti anche degli abbinamenti, perché ad oggi il tartufo lo si può trovare tranquillissimamente da un antipasto, ma perché no anche un dolce, va a completare un menù che si può ovviamente offrire o presentare al cliente finale, che siamo noi privati.
1: Certo, capisco. E l'altra domanda è: c'è un terreno particolare dove il tartufo prolifera in modo eccezionale, o ogni terreno può essere buono?
0: No, allora, i terreni idonei alla tartufaia devono essere terreni molto argillosi, con un pH superiore a 7-8,
1: ah,
0: che
1: ecco,
0: permettono comunque di mettere a dimora queste piante micorizzate. Terreni inferiori con questi pH sono più terreni sempre da tuber, ma però tuber della famiglia funghi, o addirittura generici che possono essere da piccoli frutti al vigneto, al mais, eccetera eccetera.
1: Certo.
0: No, quella è proprio un, tra virgolette, obbligo, perché prima di affrontare anche questa idea progettuale, che è a livello proprio imprenditoriale, bisogna analizzare il terreno, infatti è molto molto importante questo. Avendo un'analisi del terreno che ci può dare quella garanzia, ad oggi stiamo dando veramente una garanzia certa che il che il terreno con la pianta micorrizzata ne

0: dell'arco, perché la tempistica purtroppo è molto più lunga confronto a una semplice raccolta nell'ambito agricolo. Il tartufo, prima di andare in raccolta su una pianta micorizzata, minimo ci si impiega dei 5 anni in su.
1: E questo giustifica anche, certo, giustifica anche un costo un pochino superiore alla media, insomma, di tutto il resto, giusto?
0: Assolutamente. Anche, non per niente, ogni specie di tartufo ha un proprio prezzo.
1: Certo.
0: Il tartufo estivo è molto, modo di dire, ha quel sapore proprio delicato, i prezzi variano comunque intorno, Valle Camonica parliamo dei 300 euro al chilo,
1: sì.
0: Arriviamo comunque allo scorzone che su per giù arriviamo sui 350-400, quello che costa molto di più è il nero pregiato, che quello è anche quotato e si può arrivare tranquillissimamente anche dei 1000-1200 euro
1: al chilogrammo, certo. Sì, sì, sì, praticamente se becchi un bel tartufone così, ragazzi, fai la pacchia, ti fai la pacchia, Fulvio, è fantastico.
0: Devi fare la pacchia, ma tra virgolette devi aver seminato non solo la pianta, ma aver seminato anche
1: è vero.
0: Il cliente finale, perché ad oggi soprattutto in Valle Camonica,
1: sì?
0: Essendo, modo di dire, apprezzato, ma però come ben sappiamo ognuno fa i resoconti, ok, delle spese, visto adesso,
1: certo,
0: che questo continua a aumentare, tanti strutture ricettive preferiscono un tartufo classico,
1: certo,
0: anche
1: certo,
0: per abbassare, perché comunque la qualità, stiamo veramente dando una garanzia importante. Cioè, anche io ho la prima tartufaia di Valle Camonica, prima tartufaia certificata di Regione Lombardia, quindi riuscire anche a dare un tartufo certificato e fatturato, ad oggi vi garantisco che siamo arrivati veramente
1: a un grande successo, sì, sì, soprattutto un successo, comunque, permettimi di dirlo con un po' di orgoglio, anche bresciano, grazie a te.
0: Sì, io guardo su quello, calcoliamo che veramente sono partito come una semplice chiacchierata che sto facendo con voi.
1: Certo.
0: Al momento che stavo mettendo dimora nella prima tartufaia, che è mai la comunità montana, ho visto immediatamente il loro interesse, si sono avvicinati, abbiamo scoperto, se siamo ovviamente andati anche da persone all'epoca più esperte anche del sottoscritto della comunità montana, e siamo andati a scoprire un mondo veramente che da Capodiponte ad Artogne, questi sono stati proprio i paesi geolocalizzati, abbiamo nelle piante, cioè in modo di dire che è nel bosco, quindi sono chiamate piante ecotipe,
1: sì,
0: 8 specie commestibili, il tartufo di Valle Camonica.
1: Direi, e dopo questa bella chiacchierata, posso anche dirti che ci hai un po' illuminato, ci hai aperto un po' una porta su questo mondo che magari pochi conoscono,
0: È vero, è vero. Io poi organizzo anche pacchetti experience, quindi faccio visitare la realtà, spiegazione dettagliata ovviamente, come un po' ho fatto con voi, del terreno, alle tipologie di piante, il rapporto che c'è l'essere umano con il cane, perché anche quello è fantastico, il sapere comunque avere quel feeling, il capire com'è il cane che ti va a segnalare, oppure scavare, oppure non fare il riporto, perché io sono un po' contro il riporto, perché c'è il massimo rispetto che bisogna dare anche al terreno,
1: certo,
0: alla pianta, quindi all'agricoltura completa di questo settore, però è bello. Poi ti va a finire con piccoli show cooking in tartufaia, o addirittura ho creato anche dei menù a base di tartufo che le strutture ricettive portano avanti il pacchetto assieme a me, quindi ti aspetto a trovarmi.
1: Magari, guarda, abbiamo avuto il piacere di conoscerci in una puntata di Piazza con noi, mi ha veramente colpito la tua grande passione, mi piaceva proprio approfondire il discorso per parlarne di più. Purtroppo dobbiamo lasciarci, Giacomo, perché il tempo è sempre scarso, ma è stato un vero piacere, magari ci risentiremo più avanti, ok?
0: Massima disponibilità. Vi ringrazio per l'attenzione, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie ancora, Giacomo Manganoni. Ciao Giacomo, buon lavoro a te.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
6: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali,

0: in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 18.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario, edizione locale.
8: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due giovani di 18 e 22 anni sono stati arrestati dalla polizia di Brescia per due rapine avvenute nei pressi della stazione. I due sono stati rintracciati poco dopo l'aggressione. Il 22enne aveva ancora addosso la refurtiva, mentre al complice è stato sequestrato un coltello a serramanico. Una seconda vittima li ha poi riconosciuti come responsabili di un'altra rapina. Controlli straordinari dei carabinieri nei parchi Gallo, Tarello e Rosa Blu di Brescia. Aree segnalate per episodi di degrado, identificate 68 persone e controllati 21 veicoli ed effettuate 5 perquisizioni, denunciati inoltre due diciottenni, un ragazzo e una ragazza, per furto e in un esercizio commerciale. E da domani notte sulla linea Brescia-Iseo-Edolo al via i test dinamici dei nuovi treni ad idrogeno del progetto H2 Iseo. I primi 7 convogli percorreranno 300 km ciascuno per verificare impianti e sistemi di bordo. Le prove si svolgeranno di notte senza interferire con il servizio. L'obiettivo è arrivare all'esercizio commerciale nel 2027. Regione Lombardia finanzierà con 350.000 euro il ponte provvisorio a Rino di Sonico in Val Camonica. Il contributo servirà a ripristinare rapidamente il collegamento della frazione con il comune. L'ora lo sport, pareggio a reti inviolate per l'Union Brescia sul campo del Trento. 1-0-0 che lascia l'amaro in bocca, brutto primo tempo per i biancazzurri, poi nella ripresa la squadra reagisce, proteste per un rigore non concesso e due clamorose occasioni fallite. Il Brescia perde così la vetta, ora della cittadella. 10.000 anni di futuro è il claim della candidatura della Val Camonica capitale italiana della cultura 2029 presentata a Milano. Il progetto prevede nuovi musei, recupero di luoghi storici e potenziamento dei collegamenti ferroviari. L'obiettivo, una trasformazione duratura del territorio. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
9: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
10: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia. Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: con una notizia, perché domani sera c'è un evento eccezionale di Radio Brescia 7 a partire dalle 19, è vero Fulvio? Non ricordo male.
1: Verissimo, verissimo, domani sera dalle 19 lo staff, tutti noi e della radio, sarà in diretta da Area Docs a Brescia per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 Tele Tutto, ovvero in parole povere presenteremo la nuova stagione proprio di Radio Brescia 7 Tele Tutto. Ci saranno le voci della radio, le voci della TV, gli ospiti, la musica, tutto da Area Docs, tutto in diretta su Radio Brescia 7 dalle 19.
0: Beh, in pratica la squadra al completo, della TV, della radio, tutto lo staff, insomma, ci si ritroverà tutti, ovviamente sperando di vedere anche voi, perché no? Perché spazio ce n'è lì, vero? Se qualcuno vuol venire, spazio ce n'è, un po' ristretto, ristretto. Allora magari, vabbè, guardate la casa, ascoltate la casa la diretta, ecco, facciamo così, perché gli spazi ce n'è poco. Però, se sapete camuffarvi bene, tipo pettinarvi come Fulvio Marini, vestirvi come Fulvio Marini, magari saper mixare come Fulvio Marini, vi scambiano per Fulvio Marini e riuscite ad entrare.
1: Sarebbe una bella cosa, no? Scusa,
0: Che c'è?
1: Allora, se voi venite con i riccioli come Giorgio Zanetti, con quella camicia di jeans come Giorgio Zanetti, se siete simpatici come Giorgio Zanetti, se siete bravi a presentare come Giorgio Zanetti, vi scambiano per Giorgio Zanetti.
0: E allora ci sarà pieno di Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Buonasera.
2: Tutti!

0: pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra

0: Da oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rosetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: il Texas Mixes, cioè il genere, come dire, texano, sì, guarda,
1: è un po'
0: ultimamente,
1: country,
0: poi si sta buttando su questo genere,
1: country,
0: funzionato l'altro, butta anche questo,
1: sì, sì, però è piacevole, è bello questo nuovo singolo,
0: sì, ma che roba è?
1: Che si intitola
0: che roba è? Che roba?
1: Non lo so, così,
0: ah, no, ma mamma mia, è partita la sigla della dieta. La dieta, della dieta. Allora, praticamente quest'anno io voglio dare dei consigli un po' particolari per migliorare la nostra salute quando si mangia, ma non come gli altri anni, mangiate questa cosa. No, no, no, no, vado più a fondo.
1: Addirittura.
0: È scattato l'orologio.
1: Aspetta, ti leggo un messaggio che è carinissimo.
0: Vai, vai.
1: Carinissimo di Flaviano che si dice: allora mi avete convinto, domani sera passo di lì e cerco di entrare come Giorgio Marini. Giorgio Marini è tanta roba.
0: Potrebbe essere, oppure, bravo,
1: oppure,
0: Flaviano.
1: Oppure Fulvio Zanetti. Fai un po' te.
0: Allora, parliamo invece di abbinamenti. No, abbinamenti. Se una cosa mangiata insieme a un'altra cosa fa rendere il doppio, fa molto più bene che non mangiata da sola.
1: Io allora ti dico una cosa, dimmi se sbaglio.
0: Dai.
1: Salmone e avocado.
0: Non lo so, qui adesso non l'ho preso in considerazione. Però l'avocado col salmone. Invece, attenzione, cominciamo a parlare di mirtilli e noci. Noci e mirtilli, diciamo, che abbinamento strano, ma non accattivante come sapore, forse.
1: Ma
0: mangiare noci e mirtilli insieme migliora tantissimo la memoria e rallenta l'invecchiamento. Torniamo giovani, Fulvio. Noci e mirtilli, segnatelo, ragazzi.
1: Noci e mirtilli.
0: Andiamo avanti. Allora, vuoi mangiare qualcosa che stabilisce la glicemia in modo che così non hai picchi e non hai problemi? Beh, allora mele e mandorle. Mela abbinata alla mandorla,
1: E mandorle.
0: Anche cotta volendo, la mela cotta con la mandorla,
1: mela cotta con le mandorle.
0: Ragazzi, adesso che arriva l'inverno, poi hai voglia.
1: Ma la mandorla metti in mezzo lì alla mela cotta.
0: Ah, no, mangi la mela, poi mangi la mandorla, mescoli tutto, mastichi, insomma. Allora, vuoi potenziare la salute del cuore? Vuoi migliorare la salute del cuore? Fragole e burro d'arachidi. Guarda che questa è buona, la fragola col burro d'arachidi è la morte sua,
1: la morte no, la morte è sempre meno al cuore.
0: Ma hai ragione, ma scusa, ma chi ci penserebbe a mangiare sta roba per migliorare il cuore? Noi le scopriamo queste cose.
1: Sì.
0: E poi attenzione, ti do un dessert che è strepitoso.
1: Dai,
0: un dessert. Banana con cioccolato fondente.
1: Tanta roba, la banana col cioccolato fondente.
0: Ma sai cosa fa?
1: No?
0: Oltre a ridurre lo stress ossidativo, stimola il buon umore.
1: Ecco, vedi.
0: Quindi mangiatelo. Sì. No, mi raccomando, banana con cioccolato fondente è anche un ottimo dolce. Non è particolarmente calorico, non ha cose strane. Cioccolato fondente, una banana fa bene.
1: Sai che ci sono quelle fontane, no?
0: Sì?
1: In alcuni posti, ristoranti, di cioccolato fondente. E sotto si mette la banana.
0: E allora, ragazzi, se volete vivere sani, seguiteci ogni giorno.
1: Vai con la dieta. Vai. E anzi, quindi abbinamento. Domani altri,
0: vediamo quello che
1: domani altri.
0: Okay.
1: Sì.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff di La Radio sarà in diretta da Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
0: Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, a cucinare.

0: camminare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sai, sono andato a vedere quanto costa un giorno di ospedale in alcune parti d'Europa, no? Ma non a noi, al sistema sanitario, non a noi cittadini. Perché
1: allo
0: la curiosità
1: stato,
0: dietro va allo stato, esatto.
1: Okay, sì.
0: Beh, allora, praticamente in Italia può variare per una giornata d'ospedale, varia dai 400 ai 1400 al giorno a seconda del tipo di ospedale e del reparto di medicina generale dove si va. Comunque la media dai 450 ai 480 euro al giorno, ok?
1: Però non male,
0: In quelli privati si può anche arrivare a 1000 euro al giorno. In Germania sono circa 561 euro, in Francia 517, in Olanda 670, nell'Unione in Inghilterra, scusate, 564, in Spagna 486, mentre la Svizzera è incredibilmente fuori scala perché è oltre il doppio della media europea. Si parla di minimo 900 euro al giorno in ospedale.
1: Madonna,
0: in Svizzera
1: ti fanno? Ma che ti
0: fanno
1: in ospedale?
0: Vabbè, comunque è il paese più caro al mondo insieme a Singapore e agli Stati Uniti. Quindi sono
1: qua
0: le regole OCSE. I prezzi di Svizzera, Germania, Olanda e i paesi nordici sono praticamente dal 150 al 246% della media europea, perché invece ci sono paesi come Bulgaria, Romania che sono bassissimi, sono al 17%, si parla di 40-60 euro al giorno.
1: In quegli ospedali ti fanno dormire in strada?
0: Non lo so, secondo me invece no, perché comunque quanto invece paghiamo noi? Perché qui è interessante poi valutare anche questo tipo di considerazione, no?
1: Sì.
0: In Italia zero, perché in Italia è gratuito l'ospedale.
1: Certo,
0: in
1: sì,
0: Germania
1: sì.
0: Sono 10 euro al giorno di copagamento per un massimo di 28 giorni all'anno, dopodiché scatta un'aliquota più alta.
1: Furbetti,
0: Beh, ma è anche giusto contribuire, voglio dire. In Francia 20 euro al giorno di

0: forfait ospedaliero, per il resto copre la mutua e 15 euro per le patologie gravi ti fanno uno sconto.
1: Okay.
0: In Svizzera sono 15 franchi al giorno più il 10% della quota, quindi poi da calcolare in base a cosa devi fare.
1: Sì.
0: In Spagna, in, in,

0: negli Stati Uniti ti arrivano di quelle botte, ragazzi, che altro che ferie.
1: Ma sì,
0: altro,
1: ma
0: che ferie.
1: No, no, è vero.
0: Carissimo,
1: è vero.
0: Carissimo. Beh, dai, bisogna avere delle assicurazioni che poi non è detto che ti coprano tutto. Comunque.
1: No, no, però dai, diciamo che almeno lì si è messi
0: grazie
1: bene,
0: a Dio. Sì, sì.

0: la prima parte di Non sparate all'arma, di l'abbiamo parlato di quello che succederà domani sera, allora è una bella festa da seguire dalle 19 in poi in diretta su Radio Brescia 7 per la presentazione dei nuovi palinsesti. Ma c'è un'altra bella cosa che accadrà venerdì anche prossimo, vero?
1: Venerdì 18, ragazzi,
0: perché in corso Zanardelli c'è la pigiama run e noi ci saremo. Che bello, dai, la pigiama run è tanta roba,
1: no, è bellissima, perché comunque sai, ha un fine nobile, anzi nobilissimo, perché tutto il ricavato andrà a favore della Lilt.
0: Sì.
1: E poi comunque la pigiama run, ricordiamo che è un evento nazionale, perciò Brescia parteciperà, e chi ci sarà?
0: Saremo io e te, io e te a gestirla. Ma che bello, una bella serata. E se volete farvi un giro in corso Zanardelli, su di pigiama e via che si parte, una bella passeggiata
1: anche
0: tutti
1: perché
0: insieme,
1: poi esatto allora
0: è gradito il
1: è
0: pigiama,
1: una passeggiata,
0: vero?
1: Una camminata sì, col pigiama. Pigiama run, perché è per ricordare i bambini comunque, certo, che sono purtroppo sempre diciamo ospedalizzati, che sono sempre a letto, non possono alzarsi mai, non possono uscire dall'ospedale, e allora anche noi ci mettiamo diciamo al loro livello, vestendoci anche noi con un pigiama.
0: È un po' un segno di solidarietà e per ricordare che insomma i piccoli non sono certo dimenticati solo perché sono in ospedale, anzi voglio dire, per loro sarà questa serata e sarà una cosa bella importante. Mi raccomando, come sempre, più siamo meglio stiamo,
1: esatto, perciò ricordiamo l'appuntamento che è venerdì a partire dalle ore
0: 19, se non sbaglio 19. Adesso lo vado a cercare.
1: Comunque
0: perché ce l'avevo, non l'ero scritto, me l'ero scritto a partire dalle ore, non c'è scritto, sarà tra le 19.
1: Vabbè, comunque venite e poi ascoltateci.

0: pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 33.

0: bene sì e bene sì è andato
1: ci
0: anche questo lunedì.
1: Solo te
0: questo chi è Fulvio questo?
1: No, Merkian Cremons, Serena Brancale, The Colors,
0: bella.
1: Partenope è uno dei brani più gettonati. Partenope.
0: Dobbiamo andare a salutarci come sempre. L'appuntamento viene rinnovato a domani, come sempre la solita ora, come sempre ora è il momento di Forever Young, come sempre diretto da Ruggero Tavelli regia e condotto da Tony Biemi dallo studio 2,
1: come sempre.
0: Come sempre,
1: esatto. E domani ricordiamo che saremo noi proprio a fare i traghettatori,
0: certo,
1: alle 19 quando cederemo la linea in area Dox e poi ci vestiremo, metteremo la giacchettina,
0: sì,
1: e poi andremo anche noi in area Dox.
0: Dobbiamo anche cambiarci, cioè, ci vuole eleganza, un pochino di eleganza,
1: allora,
0: un po' di classe,
1: sì, no, ci vuole
0: non in jeans come oggi,
1: ma una bella
0: giacchetta,
1: una bella giacchetta,
0: certo,
1: un abitino di quelli lì,
0: come sempre quando negli eventi importanti,
1: esatto, come sempre, no, però però diciamo che domani, essendo un evento importante, magari si fanno anche delle, anzi sai, ci riprendono, ci fanno le fotografie, dobbiamo essere un po' belli,
0: sì. Allora sul fatto dell'abitino, che sul bello farò più fatica, ma non va bene lo stesso,
1: dobbiamo smitizzare quella canzone che dice Video Killed Radio Star, hai capito?
0: È vero, ecco. Video Killed Radio Star, ecco. Sono d'accordo con te. Belle gioie, Forever Young tra poco, noi l'appuntamento come sempre rinnovato a domani, vi bacio, v'abbraccio e in chiusura,
1: sì,
0: allora ricordiamoci una cosa, lanciamo un appello
1: a tutti
0: coloro che stanno ancora fumando, tutti i governi del mondo stanno cercando di far smettere a tutto il mondo di fumare,
1: sì,
0: e vorrei ricordare una cosa importante, che fumare non è salutare,
1: no,
0: perché così è fumare e ciao così è salutare.
2: Ciao, questa è bella.

0: 5 o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Due giovani di 18 e 22 anni sono stati arrestati dalla polizia di Brescia per due rapine avvenute nei pressi della stazione. I due sono stati rintracciati poco dopo l'aggressione. Il 22enne aveva ancora addosso la refurtiva, mentre al complice è stato sequestrato un coltello serramanico. Una seconda vittima li ha poi riconosciuti come responsabili di un'altra rapina. Controlli straordinari dei carabinieri nei parchi Gallo, Tarello e Rosa Blu di Brescia. Aree segnalate per episodi di degrado, identificate 68 persone e controllati 21 veicoli ed effettuate 5 perquisizioni, denunciati inoltre due diciottenni, un ragazzo e una ragazza per furto e in un esercizio commerciale. E da domani notte sulla linea Brescia-Iseo-Edolo al via i test dinamici dei nuovi treni ad idrogeno del progetto H2 Iseo. I primi 7 convogli percorreranno 300 km ciascuno per verificare impianti e sistemi di bordo. Le prove si svolgeranno di notte senza interferire con il servizio. L'obiettivo è arrivare all'esercizio commerciale nel 2027. Regione Lombardia finanzierà con 350.000 euro il ponte provvisorio a Rino di Sonico in Val Camonica. Il contributo servirà a ripristinare rapidamente il collegamento della frazione con il comune. L'ora lo sport, pareggio a reti inviolate per l'Union Brescia sul campo del Trento. 1-0-0 che lascia l'amaro in bocca, brutto primo tempo per i biancazzurri, poi nella ripresa la squadra reagisce, proteste per un rigore non concesso e due clamorose occasioni fallite. Il Brescia perde così la vetta, ora della cittadella. 10.000 anni di futuro è il claim della candidatura della Val Camonica a capitale italiana della cultura 2029 presentata a Milano. Il progetto prevede nuovi musei, recupero di luoghi storici e potenziamento dei collegamenti ferroviari. L'obiettivo, una trasformazione duratura del territorio. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony DM con Forever Young. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa da Lilt Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
0: Spot.
2: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli Sarpolo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
3: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Forever Young, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Bianchi. Forever Young.
10: Quante belle canzoni anche oggi da ascoltare insieme. Benvenuti in Forever Young, sono Tony BM. Come tutti i giorni, 50 minuti con i grandi successi internazionali, con le canzoni per sempre giovani che non invecchieranno mai. La prima è già qui, pronta, e allora

Forse è il primo grande successo di David Bowie, raggiunse le posizioni più alte nelle classifiche in UK, pubblicato nel 1969, prima come singolo e poi incluso nel suo album David Bowie, appunto del 1969. Questa era Space Oddity, prima canzone del nostro appuntamento di oggi con Forever Young. Dalla fine degli anni 60 ci si sposta ora agli inizi, dagli anni 80, 1981. Un singolo da Another Ticket, l'album di Eric Clapton, arrivò anche nella top 10 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Pezzo riconoscibile anche per il suo riff di chitarra che è molto, molto deciso, molto incisivo.

Questo era un progetto italiano, disco funk, molto attivo alla fine degli anni 70 e anche all'inizio degli anni 80, di cui erano produttori Claudio Simonetti e Giancarlo Ameo. Stiamo parlando di Easy Going, tipico sound della disco europea di quel periodo. Questo è uno dei loro brani più rappresentativi, si chiama Baby I Love You. Forever Young.

un altro brano notissimo degli anni 80, band statunitense, album che si chiamava così come la canzone che abbiamo in ascolto in questo momento, ovvero Out of My Heart, anno di pubblicazione 1981, arrivò al numero 3 nella Billboard Hot 100 ed è un classicone praticamente degli anni 80. Da Heart of My Heart e dai Quarter Flash e dal 1981, per essere precisi andiamo al 1985, con questo duo pop inglese, si chiamavano Go West, singolo dal loro album di debutto che portava il loro nome Go West, altro brano Forever Young, si chiama Wake

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
0: L'economia.
1: Chiusura pesante per Piazza Affari che, dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 40.

0: 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff di La Radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.
3: Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: Conduce Tony Biemmi.
10: We play the biggest songs.

L'album si chiamava August and Everything After. Eravamo nel 1993 con questa band americana che si chiama Counting Crows. Questo fu un singolo estratto da quell'album. In Forever Young abbiamo avuto la possibilità di risentire questa Mr. Jones. Ora un grande pezzo, pensate, che è stato scritto addirittura nel 1972 da Carly Simon ed era incluso nel suo album che si chiamava No Cigarette, che è stato poi reinterpretato con numerosissime cover. La canzone è You Ask.

Questo fu un album molto fortunato, 1986, World Up, era questo 33 giri di Cameo, questa è la band, un gruppo che faceva del funky molto riconoscibile. La canzone per sempre giovane che abbiamo inserito all'interno del nostro appuntamento di oggi è questa Candy. Andiamo ora nel 1981, l'album si chiamava Ghost in the Machine, i più esperti si ricorderanno ovviamente dicendo il titolo di questo album di quelli che sono gli interpreti, ovvero Police. Da questo album sentiamo un pezzo che fu scritto nel 1976, nonostante poi fu pubblicata proprio in questo album del 1981. Every Little Thing.

0: Successo soprattutto in Europa, cantante svedese, successo del 1993, lei si chiama Leila Kay. Ultimo pezzo di Forever Young, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento con le canzoni per sempre giovani. Grazie a chi ha collaborato con me dal punto di vista tecnico, ovvero Ruggero Tavelli. Sono Tony Biemmi, vi ringrazio di essere rimasti anche oggi con noi con l'appuntamento con Forever Young. Rimanete su Radio 17, alla prossima.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo. Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
8: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione.

0: situazione. Due giovani di 18 e 22 anni sono stati arrestati dalla polizia di Brescia per due rapine avvenute nei pressi della stazione. I due sono stati rintracciati poco dopo l'aggressione. Il 22enne aveva ancora addosso la refurtiva, mentre al complice è stato sequestrato un coltello a serramanico. Una seconda vittima li ha poi riconosciuti come responsabili di un'altra rapina. Controlli straordinari dei carabinieri nei parchi Gallo, Tarello e Rosa Blu di Brescia, aree segnalate per episodi di degrado. Identificate 68 persone e controllati 21 veicoli ed effettuate 5 perquisizioni. Denunciati inoltre due diciottenni, un ragazzo e una ragazza, per furto e in un esercizio commerciale. E da domani notte sulla linea Brescia-Iseo-Edolo al via i test dinamici dei nuovi treni ad idrogeno del progetto H2 Iseo. I primi 7 convogli percorreranno 300 km ciascuno per verificare impianti e sistemi di bordo. Le prove si svolgeranno di notte senza interferire con il servizio. L'obiettivo è arrivare all'esercizio commerciale nel 2027. Regione Lombardia finanzierà con 350.000 euro il ponte provvisorio Arino di Sonico in Val Camonica. Il contributo servirà a ripristinare rapidamente il collegamento della frazione con il comune. L'ora lo sport, pareggio a reti inviolate per l'Union Brescia sul campo del Trento. 1-0-0 che lascia l'amaro in bocca, brutto primo tempo per i biancazzurri, poi nella ripresa la squadra reagisce, proteste per un rigore non concesso e due clamorose occasioni fallite. Il Brescia perde così la vetta, ora del Cittadella. 10.000 anni di futuro è il claim della candidatura della Val Camonica capitale italiana della cultura 2029 presentata a Milano. Il progetto prevede nuovi musei, recupero di luoghi storici e potenziamento dei collegamenti ferroviari. L'obiettivo, una trasformazione duratura del territorio. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
3: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino.

0: Seven Sound.
1: Seven Sound.
0: Seven Sound.
2: Seven Sound.
0: Dallo speciale archivio di Brescia 7. Musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
2: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso che hanno dichiarato di aver conquistato altre isole strategiche.

0: La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
1: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi, Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Dopo le fatiche di Champions in casa del Real Madrid, l'Inter di Chievu torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
2: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chievu, che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4-4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
3: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi.
2: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire più Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio ore 20:45, arbitra Pairetto.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
4: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.
5: Spot. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Diamo un tocco di freschezza al nostro letto con la nuova collezione primavera-estate dei trapuntini o copriletti, con fantastiche stampe oppure in tessuti jacquard delle migliori aziende italiane. Fazzini, Piazza Pitti, Laura Biagiotti, Via Roma e molti altri, con lavorazioni di alta qualità a prezzi imbattibili. Il matrimoniale lo trovate a partire da soli euro 19,92. Da noi trovate sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Seven Sound.
12: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
13: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: crea.
1: Tutto si crea.
0: Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica.
1: Si dimentica.
0: Qualcosa si ignora.
1: Si ignora.
0: Seven Sound.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: jackpot.
1: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti, scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

0: ci penso più.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Let's go.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Cosa so?

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Young Money.